Oggi l'Unione Europea è un'unione politica ed economica di 27 Stati membri. Ci sono anche altri paesi che hanno chiesto di aderire, di cui 9 sono candidati. Si tratta di Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Repubblica di Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Ucraina e Turchia, anche se i negoziati di adesione con Ankara sono stati sospesi nel 2018. Il Kosovo rimane invece un potenziale candidato, tuttavia il processo per diventare uno Stato membro è lungo e articolato. In questo podcast parleremo di come funziona la procedura di adesione all'Unione Europea. Per chiedere di entrare a far parte dell'Unione, un paese deve essere europeo e rispettare i valori democratici. Deve anche dimostrare di avere istituzioni stabili e democratiche e di rispettare lo Stato di diritto. Inoltre, deve avere un'economia di mercato funzionante e la capacità di assumere e di adempiere gli obblighi derivanti dall'adesione. Un paese può diventare un candidato ufficiale solo quando soddisfa determinati criteri politici, economici e in materia di riforme. Deve adottare tutte le leggi dell'Unione e accettare di cambiare la sua valuta con l'euro in futuro. Una volta soddisfatti tutti questi requisiti, possono partire i negoziati formali con l'Unione, su 35 capitoli che coprono diversi settori politici. Questi capitoli, che sono alla base dei negoziati di adesione, vengono esaminati durante uno screening e valutati regolarmente fino a quando, uno per uno, non si possono considerare chiusi. Quando le riforme e i negoziati sono completati, si conclude un trattato di adesione. Prima di poter aderire, il paese in questione deve ratificare il trattato, assieme a tutti gli Stati membri dell'Unione. I 9 paesi candidati includono Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia. Nel giugno 2018,

0: 2022 si sono aggiunti anche l'Ucraina e la Repubblica di Moldova e nel dicembre 2023 la Georgia. Questi tre paesi sono arrivati a questo punto dopo un lungo percorso, accelerato dalla guerra russa contro l'Ucraina. Il Kosovo invece rimane un potenziale candidato. Tutti questi paesi beneficiano non solo dei finanziamenti europei e di consulenza politica, ma anche degli accordi di associazione che consentono un ampio accesso al mercato interno dell'Unione. Ogni anno il Parlamento europeo discute e vota le relazioni annuali sui progressi compiuti da ciascun membro, una buona occasione per individuare eventuali criticità. Il Parlamento svolge un ruolo fondamentale, in quanto la sua approvazione è necessaria affinché un paese possa aderire all'Unione. L'allargamento dell'Unione europea è un modo per promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità in Europa, come ha affermato la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola nel corso della conferenza ad alto livello sui Balcani occidentali del giugno 2022. L'allargamento è sempre stato visto come un processo di trasformazione per i paesi che vogliono guardare all'Europa come alla loro casa. Secondo la Commissione europea, Serbia e Montenegro potrebbero diventare stati membri già nel 2025. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Altri podcast su Europarl Radio.
1: Cenu Dafne Caruanové Galiciové za žurnalistiku za rok 2024 získal neziskový přeshraniční projekt Ztracení v Evropě, Lost in Europe, který odhaluje pozadí na nejvýš aktuální

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Jessica Verve, una giovane cantautrice che ci presenta il suo singolo Arriverà. Vuoi parlarci un po' del singolo, il significato, di cosa parla?
1: Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Il singolo è dedicato ad una persona a me cara, quindi parla di questo rapporto speciale e anche della speranza nel futuro. Tutto prima o poi arriverà e le parole sono ancora più dolci quando vengono dette da qualcuno a noi caro.
0: Certo, hai proprio ragione. Ma questo singolo anticiperà un album, un EP o magari stai scrivendo qualcosa?
1: Sì, sta anticipando l'idea di scrivere un album, mi sono messa in gioco, vediamo di raccogliere qualche frutto e poi di condividere qualche altra emozione insieme a voi.
0: Magari, non so, di solito quando scrivi le canzoni, quali sono i temi che tratti generalmente?
1: In genere racconto me stessa, ogni cosa che scrivo mi appartiene, magari racconta qualche esperienza, è tutto molto vero, quindi nulla di programmato, sono canzoni che scrivo di getto, pensiero che metto lì e poi dopo quando voglio trasformo in musica.
0: Invece per quanto riguarda le tue influenze musicali, ti ispiri a qualche artista in particolare?
1: Mi piace molto il cantautorato e seguo molto Lucio Dalla, ascolto molto Gino Paoli, piace chi racconta di se stesso e lo fa con semplicità, quindi mi ispiro molto a loro.
0: Ho visto che il tuo singolo Arriverà ha vinto la categoria Best Song all'Eurotalent 2018. Vuoi parlarci un po' di come hai vissuto quel momento, come hai vissuto un po' tutto il talent?
1: È stata una vittoria emozionante e che mi ha riempita di soddisfazione. Non me l'aspettavo, c'erano artisti che provenivano da ogni parte del mondo, insomma sono stata molto emozionata, mi sono giocata la serata puntando soltanto su me stessa, su quella che sono, senza creare nessun personaggio, ma con la voglia di raccontarmi e di raccontare agli altri le mie emozioni.
0: Hai in mente di fare qualche tour o hai già provato dei tour
1: L'idea
0: in passato?
1: C'è. Ho già comunque fatto dei live in giro per l'Italia e a settembre andrò a Belgrado perché grazie alla vittoria all'Eurotalent sono stata candidata direttamente per la finale.
0: Ottimo, direi.
1: Sì, per un contest internazionale e spero di portarvi buone notizie.
0: Ti faccio un in bocca al lupo, lo spero per te perché poi il singolo l'ho ascoltato, è molto bello.
1: Grazie mille a tutti voi e per me è una gioia immensa, grazie.
0: Allora, vuoi ricordare i contatti dove possiamo seguirti e poi vuoi lanciare tu il singolo?
1: Come no? Allora, potete seguirmi sulla pagina Facebook Jessica Verve, abbiamo anche la pagina Instagram che si chiama molto semplicemente Jessica Verve e ascoltate Arriverà.

cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.

0: le banche svolgono un ruolo fondamentale nella nostra vita di tutti i giorni. Affidiamo loro i nostri soldi perché li tengano al sicuro, chiediamo loro prestiti quando vogliamo acquistare un appartamento o una casa e le usiamo per trasferire denaro in tutto il mondo. Ebbene, proprio come noi contiamo sulle nostre banche per aiutarci a gestire il nostro denaro, l'Unione Europea dipende dalle proprie banche per svolgere compiti fondamentali e realizzare i suoi obiettivi.
1: Avrete sicuramente sentito parlare della Banca Centrale Europea, ma sapete come le sue decisioni incidono sul vostro portafoglio? Poi c'è anche la Banca Europea per gli investimenti, che ha competenze specifiche tutte sue. Vediamo cosa sono e come funzionano queste banche più nel dettaglio.
0: Prima di tutto scopriamo dove si trovano. La Banca Centrale Europea, o BCE, ha sede a Francoforte. Questa città è il più importante polo finanziario della Germania e ospita il più grande aeroporto del paese. È quindi una destinazione ideale per gli spostamenti nazionali e internazionali e per i viaggi d'affari. Non è un caso che l'Unione Europea abbia scelto Francoforte come base per questa prestigiosa istituzione finanziaria. Lo stesso vale per la sede della Banca Europea per gli investimenti, nota anche come BEI. Si trova a Lussemburgo, un importante centro finanziario internazionale e capitale di un membro fondatore della Comunità Economica Europea che ha preceduto l'attuale Unione Europea.
1: Ma quali sono i ruoli di queste due grandi istituzioni? La Banca Centrale Europea si occupa dell'euro, insieme alle banche centrali nazionali dei paesi che lo utilizzano come valuta. Il suo compito principale è mettere a punto e attuare la politica monetaria in tutta la zona euro. Deve mantenere stabili i prezzi e puntare a un tasso di inflazione del 2% nel medio termine. Perché proprio il 2%? Se troppo alta o troppo bassa, a lungo andare l'inflazione può danneggiare l'economia. Quando è alta, i prezzi salgono rapidamente, alleggerendo i nostri portafogli, e se resta alta per troppo tempo, non saremo in grado di acquistare la stessa quantità di beni e servizi di prima. Ecco perché è nell'interesse del sistema euro mantenere al 2% i tassi di inflazione a medio termine ed evitare di perdere clienti sui mercati. È importante mantenere alta la fiducia nel sistema. Un'inflazione troppo bassa, invece, può essere altrettanto dannosa, in quanto può portare a tagli salariali e a una perdita di posti di lavoro. I prezzi potrebbero scendere, ma le persone non potranno permettersi di spendere molti soldi se guadagnano meno o faticano a trovare un lavoro.
0: La BCE dispone di diversi strumenti per intervenire nell'economia della zona euro. Ad esempio, può fissare i tassi di interesse di riferimento per mantenere i prezzi stabili. Ha anche il compito di garantire che i sistemi di pagamento, come le carte di credito e di debito, funzionino correttamente senza intoppi. È una responsabilità importante che aiuta a rendere più veloce, sicuro e semplice trasferire denaro in Europa o pagare senza contanti. Ma la BCE ha anche altri compiti, autorizza la stampa delle banconote in euro che usiamo per pagare i beni e i servizi di tutti i giorni e vigila sulle banche europee per assicurarsi che operino correttamente e siano in grado di gestire eventuali problemi finanziari.
1: Ora vediamo cosa fa la Banca Europea per gli investimenti. Il suo ruolo è molto diverso da quello della Banca Centrale Europea. La BEI si definisce il braccio creditizio dell'Unione Europea perché presta denaro a progetti per realizzare gli obiettivi dell'Unione. Questi progetti possono riguardare un'ampia gamma di settori, come la sanità, l'istruzione e l'edilizia abitativa. Ma da dove proviene il denaro? Non dal bilancio dell'Unione, come si potrebbe pensare. Infatti è la banca stessa a prendere in prestito i fondi, principalmente sui mercati dei capitali attraverso obbligazioni. Poi li presta ai progetti che ne hanno bisogno a condizioni favorevoli. Circa il 90% di questi prestiti sono concessi all'interno dell'Unione. Se gestite un'impresa o lavorate nel settore pubblico e avete un progetto in linea con gli obiettivi dell'Unione, potete chiedere un prestito alla BEI. La banca valuterà l'ammissibilità del progetto e verificherà che sia conforme agli obiettivi di finanziamento e che il piano aziendale sia ben sviluppato.
0: La BEI non è solo una delle più grandi istituzioni finanziarie multilaterali al mondo, ma è anche tra i maggiori fornitori di finanziamenti per il clima. Oltre a essere il braccio creditizio dell'Unione, si definisce anche banca per il clima, mette la lotta ai cambiamenti climatici al centro delle sue attività e investe in un futuro sostenibile per tutti, finanziando l'energia pulita e l'innovazione. I suoi ingegneri, scienziati, economisti e banchieri collaborano con aziende, governi e ONG in 160 paesi per creare un futuro più verde. La BEI condivide quindi tutta la sua gamma di competenze e innovazioni europee con clienti in tutto il mondo.
1: Come abbiamo visto, le due banche dell'Unione hanno funzioni distinte, ma ugualmente importanti. Riassumendo, la Banca Centrale Europea si occupa anzitutto della politica monetaria. Il suo obiettivo è tenere sotto controllo l'economia e mantenere stabili i prezzi della zona euro affinché i cittadini europei possano disporre al meglio del loro denaro. La Banca Europea per gli investimenti, invece, fornisce liquidità a progetti di utilità comune. Investe in un futuro più sicuro ed ecologico per le persone. Sebbene le due banche abbiano compiti diversi, una cosa è certa: sono entrambi fondamentali per l'economia dell'Unione e svolgono un ruolo centrale nel garantire un futuro prospero in Europa.
0: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo. Potete ascoltarne altri su Europarl Radio.

Metto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Ascolta Radio 60.23.
1: Quindi un momento particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono due ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 60.23.
2: Ah, ma quindi dici Radio 60.23, la radio del Piemonte Orientale?
0: Sì, dico Radio 60.23. Tre città, una sola voce. E I like to keep it normal.

cercano, perché la mia ribellione che vogliono vendere. Giro senza guardia del corpo, i miei amici sono la guardia del corpo, il rispetto è la guardia del corpo, quello che ho scritto è la guardia del corpo.

0: se possiedi istinto di conservazione.
1: Tu insegui un sogno disperato, questo è il tuo tormento. Tu vuoi essere, non sembrare di essere. Ma c'è un abisso tra ciò che sei per gli altri e ciò che sei per te stesso. E questo ti provoca un senso di vertigine per la paura di essere scoperto, messo a nudo, smascherato. Poiché ogni parola è menzogna, ogni sorriso smorfia e ogni gesto falsità.

Yeah. Niente leggende tipo Brandon Lee, no. Per apparire sì, lo prendo lì, no. Smithy è la nuova bomba, fa saltare,

0: hay un dispositivo móvil tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 80 19.

0: Amici in ascolto, un cordiale buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
6: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
7: Ma non possono sbattere le porte!
8: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
9: Infatti, questa è effettivamente, come dicevi tu, una bella iniziativa che però in Italia sicuramente troverà poco riscontro, perché stando sempre ai dati Eurostat, l'Italia è tra i paesi che attraggono il minor numero di migranti con un alto livello di istruzione. Andando per percentuali, parliamo del 10,1% degli stranieri laureati contro il 49,8% ad esempio del Lussemburgo, il 47,2% del Regno Unito, il 46,7% della Polonia, 45,1% dell'Irlanda e così via. Insomma, in tutti questi stati UE circa la metà della popolazione straniera ha almeno una laurea. Insomma, è triste da dire, però la bassa attrattività dell'Italia per i migranti ricercatori non ci stupisce, data la situazione non certo rosea della ricerca in Italia.
10: Eh no, infatti, tra l'altro la fuga anche di cervelli italiani verso l'estero non ci sorprende affatto. Bene, noi ti ringraziamo Sabrina per questo spaccato molto interessante sui rifugiati e altamente qualificati appunto in Europa. Noi adesso però ascoltiamo una fantastica canzone e ritorniamo tra pochissimo sempre qua su Eurofonica.
9: Ciao!
11: Questi sono i ministri con comunque. Abbiamo affrontato il tema della scienza nell'Unione Europea in questa prima parte, andando a vedere proprio l'aspetto istituzionale, e ora dal focus di Sabrina in poi vogliamo concentrarci sulle iniziative che vengono fatte per riunire i ricercatori. È per questo che il nostro Antonio Megalizzi ci dirà qualcosa di molto interessante sul progetto Digital for Science. Scopriamo cosa.
12: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
13: Eurofonica.
11: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
14: Quante piattaforme online interamente dedicate alla scienza conoscete? Probabilmente qualcuna, sì, ma quanti social network commissionati dall'Unione Europea pensavate potessero esistere? La Commissione Europea ha investito su Digital for Science. Si tratta di un sito internet con funzione di blogging, forum e social network che permette agli utenti iscritti di postare idee, aprire discussioni e taggare gli argomenti, in modo tale da farli trovare con maggiore facilità ai naviganti. Scienziati, ricercatori, innovatori o semplici curiosi hanno la possibilità, proprio come su Facebook, di creare sondaggi, pubblicare eventi, condividere dati e attivarsi per formare nuovi progetti o nuovi gruppi di lavoro. Il sito conta numerose visite giornaliere ed è diviso in 6 settori che contengono differenti funzioni. About funge da homepage della piattaforma, dove è presente una piccola presentazione che spiega come per raggiungere le eccellenze scientifiche che si propone di fare l'Unione Europea ci sia bisogno di tagliare maggiormente i confini tra gli appassionati e gli studiosi di tutta Europa, di cooperare per raggiungere un livello sempre maggiore di competenze e di contribuire con idee, proposte o anche semplicemente leggendo gli interventi. La pagina Discussions, invece, ricalca le sembianze di un vero e proprio forum. Gli utenti postano una domanda che solitamente precede una nota di diverse facciate comprendente una ricerca personale, uno studio o una semplice curiosità. Applicando i relativi tag al post, gli utenti si assicurano di avere altri user legati dalla stessa passione. L'ultimo, in ordine di tempo, ad esempio, è figlio di una discussione sulla teoria dei sistemi evolutivi, ma di questo magari lasceremo che se ne occupi Focus. La parte adiacente, invece, si chiama Live e fornisce materiale caricato dagli stessi utenti. Si possono trovare saggi, proposte di ricerca e comunicazioni ufficiali da parte degli opinion leader del settore. La successiva area del sito, chiamata Blogs, è uno spazio dedicato allo staff editoriale di Digital for Science. Sono presenti opinioni, curiosità dei creatori della piattaforma, quasi sempre collaboratori o dipendenti della Commissione Europea, delegati ai settori di competenza scientifica e di ricerca. Interessante anche la pagina chiamata Polls, ovvero quella relativa ai sondaggi. Gli utenti pubblicano una domanda inerente ai temi in discussione e i risultati vengono pubblicati direttamente nello spazio apposito sottostante. L'ultima scelta del menu di Digital Digital for Science si chiama Events ed è composta da un semplice calendario sullo stile di Google Calendar dove sono appuntati gli eventi più attinenti ai temi trattati sul sito internet. Ad esempio, proprio domani a Ispra, in provincia di Varese, potrete partecipare ad un workshop sulle nuove sfide della scienza di oggi. Nuove sfide come l'audace innovativa tecnica di condivisione che la Commissione Europea ha fatto partire appena 5 mesi fa, ma che sembra già essere parte della quotidianità di un'Europa che i confini, al contrario di quello che sentiamo nei talk show e nei comizi, vorrebbe solamente continuare ad abbatterli. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
2: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
6: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
13: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
15: e Kids FM in Germania.
16: È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
2: Eurofonica.
17: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
18: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
19: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
20: Eurofonica.
21: Eurofonica.
22: Più di 90 radio universitarie da tutta Europa.
2: Eurofonica.
23: Eurofonica.
22: Siamo ragazzi francesi, portoghesi, spagnoli.
2: Eurofonica. La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
24: 1, 2, 3, test, test, test.
25: E benvenuti a questa nuova puntata di Eurofonica. Come da tradizione alle 18 è il momento della redazione italiana, oggi composta da me, Alberto Ferraresto, insieme a Andrea Fioravanti e Antonio Megalizzi. Assieme nella prossima ora per affrontare uno dei temi principali del dibattito europeo, quello relativo al trattato di Schengen, fondamentale tanto quanto discusso. Noi siamo in streaming sul sito eurofonica.eu e su tutte le radio del circuito Raduni, da cui ci potete ascoltare. Ci potete inoltre seguire sui social connessi a sia Eurofonica che a Raduni, Facebook e Twitter. Oltre al tema di Schengen, che è appunto il cuore della nostra puntata, andiamo anche a parlare della Brexit e delle concessioni che l'Unione Europea ha fatto al Regno Unito, i rapporti di forza tra Unione Europea e Turchia e sullo sfondo la situazione dei rifugiati. Un piccolo liner e torniamo subito in onda.
2: Eurofonica Italia, le radio universitarie nel cuore del Parlamento Europeo.
25: E partiamo subito, come dicevo, dal tema centrale della nostra puntata, il trattato di Schengen. C'è? Resiste? Sta per crollare?
26: Per rispondere a tutte queste domande, Fabiano Catania da Radio Eco ci riassume in pochi minuti la breve situazione del grande malato d'Europa. Cos'è Schengen e perché qualcuno potrebbe farlo finire?
20: Eurofonica.
21: Eurofonica.
2: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
25: Alzi la mano chi conosceva la cittadina lussemburghese di Schengen prima dell'entrata in vigore del famoso trattato che porta il suo nome. L'accordo firmato nel 1985 fra Benelux, Francia e Germania per eliminare progressivamente i controlli alle frontiere e permettere la libera circolazione delle persone nacque inizialmente al di fuori del regime giuridico europeo. Da quell'anno però il trattato ne ha fatta di strada, diventando di fatto uno dei principi cardine dell'Unione Europea, dopo essere stato inglobato nel trattato di Maastricht del 1992. La cosiddetta area Schengen conta 28 stati europei, più 3 non aderenti all'Unione, Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano. Assieme a questi anche Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, ma con più deroghe e limitazioni. L'idea alla base del trattato è quella fondante dell'intera Unione Europea, la libera circolazione delle persone all'interno del territorio europeo, senza la necessità di utilizzare il passaporto, ma viaggiando liberamente come all'interno dei confini di un unico grande Stato. Oggi però Schengen è tornata più che mai alla ribalta del dibattito pubblico, perché sembra che la sua stessa esistenza sia a rischio. È notizia di queste settimane, infatti, la decisione di Svezia, Danimarca e in parte anche Germania di sospendere gli effetti del trattato e reintrodurre dunque i controlli alle proprie frontiere. La decisione è dettata dalla situazione critica riguardo l'immigrazione degli ultimi mesi, diventata ormai ingestibile.
0: Secondo il complesso sistema giuridico europeo, i singoli stati hanno il diritto di poter sospendere gli effetti del trattato per un periodo limitato, per motivi di sicurezza o per l'organizzazione di importanti eventi, come nel caso dell'Austria e Polonia durante gli europei di calcio del 2008 e 2012 e della stessa Italia nel luglio del 2001 durante il G8 di Genova. Attualmente 6 paesi firmatari hanno deciso negli ultimi mesi di sospendere la libera circolazione delle persone sui loro confini: Francia, Germania, Austria, Svezia, Norvegia e Danimarca. La prima è stata la Francia, all'indomani dei gravissimi attentati di Parigi del 13 e 14 novembre. Proprio la Germania, dichiarata campione di solidarietà dopo la decisione di accogliere tutti i rifugiati siriani richiedenti asilo, oggi chiude le frontiere insieme ai grandi paesi del nord Europa. Mentre nel Mediterraneo aumentano i cadaveri dei migranti, l'Europa, o meglio, una parte dell'Europa, chiude Schengen, mettendo in seria discussione gli stessi principi fondanti dell'Unione, come la proposta del ministro della sicurezza olandese, che ha invitato la Commissione europea ad attivare l'articolo 26 del trattato per permettere agli stati membri di estendere i controlli alle frontiere interne fino a 2 anni, e il premier belga che chiede l'estromissione della Grecia da Schengen. La sospensione è temporanea per adesso, e dopo il vertice del 25 gennaio sembra che a settembre tutti i paesi firmatari possano riaprire le frontiere, quando si spera l'emergenza migranti terminerà. Fabiano Catania per Eurofonica da Pisa.
20: Eurofonica.
1: Eurofonica.

0: I am Adrian Garcia-Landa from Germany. I participate in the Europhonica project since the beginning of, October 2015.
1: Cool.
0: Yeah, the thing is that about Schengen and the refugees, Germany, because it's in the center of Europe, is not on the front line. It doesn't have any exterior borders. So for Germans, it's not such an issue as could it be like for Italy or for Greece or for Spain, for example. So people don't really care that much. Of course, they're a bit afraid that if you stop Schengen, then that's one of the basic pillars of the EU, basically, that you would... Well, that would stop functioning. So that's why people are a bit concerned about that. And on the same time, a lot of people don't want to see Europe like being changed into a fortress, like with having a super strong Frontex agency that would defend the borders, etc., etc. But at the same time, people in Germany are becoming quite nervous because they have accepted so much refugees, up to 1 million last year, and probably as much this year. So some parts of the population are really enthusiastic and really do a lot to welcome refugees. So some part of the population are really really very active about welcoming refugees, whereas some others are really, really nervous. They don't want to see refugees in Germany. They become very nervous. Some of them are also very radical and they attack refugees and things like that. So basically we have tense times ahead in Germany.
2: I'm Christian Bigoni, I'm from Spain. Well, in my country, in Spain, the position of Schengen is that all the European citizens can go in our country, and there's no problem about that. There are no restrictions for citizens of Europe, and we don't have another restriction for other countries.
3: I'm Luke, and I come from France. And after the 13 November, the Paris attack, it's very, very difficult to go in Switzerland. I study in Switzerland, and Schengen is good for go work in Switzerland, for example. But now, after the 13 November, it's very difficult to entrance the Switzerland. A lot of people after 13 November said, now Schengen is finished.
4: Ringraziamo Fabiano Catania per il contributo, avrete sentito sicuramente le altre voci, sono le voci delle redazioni di Europhonica, ovviamente non c'è solo quella italiana, abbiamo sentito quella francese, la tedesca e la spagnola. Abbiamo il primo ospite però.
5: Sì, nel frattempo si è accomodata Daniela Aiuto del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia, fa parte della Commissione Trasporti e Turismo e la Commissione Trasporti e Rapporti UE e Turchia. Buonasera intanto.
6: Buonasera.
7: Il titolo della nostra puntata, come lei sa, è Bye Bye Schengen, è una delle cause della sua possibile sospensione, lo ricordiamo agli ascoltatori, è la questione dei migranti. Una delle proposte del suo movimento per agevolare il flusso di questi rifugiati migranti, che dir si voglia, è quella di creare dei corridoi umanitari. Ma di che cosa si tratta e che cosa volete realizzare concretamente?
6: Ma sicuramente sotto gli occhi di tutti la crisi profonda che sta affrontando l'Unione Europea, quindi vengono minacciate proprio le fondamenta sulla quale poi si è costruita questa casa europea. Schengen rappresenta il pilastro fondamentale da cui poi si è diramata la concezione stessa di Europa che abbiamo oggi. Tuttavia la cattiva gestione che in questi anni c'è stata del flusso migratorio adesso è venuta a chiedere il conto, quindi sostanzialmente ci troviamo di fronte a una situazione per cui l'Italia è stata lasciata sola nonostante le pressioni che abbiamo cercato di fare, quindi lì vengono fuori le gravi responsabilità del nostro governo che non è stato in grado di farsi rispettare nel consesso europeo, per cui il famoso ricollocamento sostanzialmente è stato un fallimento. Ciascuno Stato membro invece di essere solidale, come noi sentiamo spesso qui dentro ripetere belle parole di solidarietà, di apertura, eccetera, eccetera, si è chiuso in se stesso. Abbiamo visto sollevarsi muri, abbiamo visto chiusura di frontiere e situazioni che hanno riportato quindi sostanzialmente alla negazione del pilastro che è quello di Schengen. Per ricollocamento, per flussi umanitari, che cosa intendiamo? Intendiamo innanzitutto dare respiro a quello che è la situazione attuale di gestione dei migranti nel nostro paese, una situazione ormai ingestibile, quindi creare appunto dei corridoi diciamo guidati in cui controllare il flusso dei migranti e poterli ricollocare appunto in una maniera più umanitaria, più consona. In questo momento c'è solo chiusura da parte degli altri stati, invece noi proponiamo che ciascuno stato si prenda la sua responsabilità, ma proprio come operazione umanitaria. Invece qua viene sempre vista l'operazione finanziaria, il risvolto economico e quindi se conviene o meno all'economia di quello Stato, per cui inizialmente, come è accaduto in Germania, inizialmente si erano fatti due conti, hanno ipotizzato che l'operazione poteva convenire, quando poi hanno visto determinate situazioni chiaramente si sono trovati impreparati e incapaci di gestire.
7: Quindi per riassumere, smistarli direttamente nei paesi dove loro vogliono andare.
6: Esattamente, ma per fare questo ci vuole la collaborazione degli altri stati. Qua vediamo invece la Svezia che ne vuole portare via 50.000, 80.000, parlano di numeri come se fossero veramente euro, invece stiamo parlando di persone, di bambini, di famiglie, di nuclei familiari che scappano da situazioni terrificanti che molto spesso abbiamo creato noi e che alimentiamo noi con le vendite di armi a paesi che alimentano l'ISIS, ad esempio. C'è il caso dell'Arabia Saudita e della vendita di armi all'Arabia Saudita, quindi qua il discorso è molto ampio e non voglio neanche dilungarmi più di tanto per non annoiare, però ecco
7: i
6: cittadini devono capire che quello che viene visto come il problema dei migranti è la punta di un iceberg.
5: Proprio in tema di migranti, soprattutto di Turchia, del rapporto con l'Unione Europea, proprio questo vogliamo parlare, però prima un focus introduttivo giusto per spiegare meglio. Sentiamo Sabrina Fasanella.
1: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Il 29 novembre scorso è stato stilato un accordo di collaborazione tra l'Unione Europea e la Turchia, lo Stato che per la sua posizione strategica tra Europa e Medio Oriente si trova a fare da autostrada per i profughi in fuga. Come ha riferito il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, nel solo 2015 oltre 1,5 milioni sono stati i migranti entrati illegalmente in Europa, la maggior parte dei quali proprio attraverso la Turchia. L'accordo, sulla carta molto significativo, prevede lo stanziamento di 3 miliardi di euro da parte dell'UE, destinati ad aiutare la Turchia a gestire il traffico dei migranti e sostanzialmente a dare un po' di respiro agli stati europei. Naturalmente l'intesa è stata accolta con grida di giubilo da parte di Angela Merkel e anche dal primo ministro turco Ahmet Davutoglu, che ha parlato di giornata storica nel processo di adesione. Innanzitutto occorre precisare che questi fondi sarebbero stati assegnati alla Turchia solo dopo che fosse stata raggiunta una certa soglia di riduzione nel numero di arrivi. Insomma, questi 3 miliardi sarebbero un premio da meritare, cosa che la Turchia al momento non sembra essere in grado di fare. Già nei primi giorni di gennaio, il vicepresidente della Commissione europea Timmermans, recatosi personalmente ad Ankara, ha dichiarato insoddisfacente il lavoro della Turchia, visto il numero ancora molto elevato di arrivi giornalieri attraverso l'Egeo. Facciamo ancora un passo indietro e precisiamo. Perché i profughi non rischino la vita per arrivare in UE, occorre che in Turchia trovino dignitose motivazioni per restare. Questi soldi dovrebbero infatti essere spesi per assicurare ai profughi migliori condizioni di vita, garantendo loro l'accesso alla sanità pubblica, all'istruzione e al lavoro. Proprio in occasione dell'accordo di novembre, Juncker aveva tenuto a chiarire: l'accordo non ci farà dimenticare le divergenze su diritti umani e libertà di stampa. Ci torneremo in futuro. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
1: Eurofonica.
8: Eurofonica.
0: (Ride)
5: E appunto proprio di Turchia torniamo a parlare, chiedendo qual è la posizione attuale dell'Unione Europea rispetto alla Turchia, tenendo però in considerazione la complessità dei rapporti, cioè Unione Europea, Turchia, ma anche Medio Oriente.
6: Ma diciamo che nell'operazione Turchia l'Unione Europea dà il meglio di sé in quanto ipocrisia, proprio abbiamo visto come
4: fa anche rima.
6: Sì, purtroppo fa anche rima. Sostanzialmente stiamo pagando un regime, sostanzialmente, perché quello di Erdogan è un regime, non dimentichiamoci i fatti accaduti negli anni passati, quindi si tratta di finanziare un regime come quello di Erdogan per tenere a bada il flusso migratorio proveniente dal Medio Oriente.
4: Anche perché a bada significa che prima o poi comunque ci arriverà in Europa.
6: No, innanzitutto non ci sono garanzie su come verranno utilizzati questi soldi, non sappiamo niente su come verranno utilizzati. Non c'è rispetto dei diritti umani nei campi in cui vengono ammassati questi migranti che comunque arrivano nei confini turchi. Sappiamo che proprio in quell'area dove vengono ammassati questi profughi sostanzialmente ci sono problemi già interni della Turchia con le minoranze curde, per esempio. Io ho incontrato di recente una delegazione proprio proveniente dal Parlamento turco che denunciava gravissime violazioni dei diritti umani compiute dal governo di Erdogan proprio in quell'area del paese. Quindi sostanzialmente c'è una sorta di oscurantismo su quello che fa la Turchia con questi migranti. Si sa soltanto che vuole questi soldi per non dar problemi all'Unione Europea. Quindi è una cosa assolutamente inaccettabile, è un comportamento ipocrita. E noi ci sentiamo come quelli che pagavano il mendicante pur di farlo andare a mendicare lontano da casa sua.
4: Tra l'altro una delle ambiguità della Turchia è che si dice che venda le armi all'ISIS. Siccome prima accennava alle armi, no? E anche la sua collega ieri in plenaria, Ferrara, ha detto no, bisogna smettere di vendere le armi. Com'è che si smette di vendere le armi? Perché è una cosa, un concetto un po'... vago, finiamo
6: sì,
4: la guerra.
6: È come quando affermiamo che dobbiamo rinunciare agli idrocarburi per la mobilità.
4: Smettiamo di inquinare.
6: Noi viviamo nel mondo dell'ipocrisia e ci leghiamo alle utopie. È un po' un concetto un po' filosofico. Però è vero che se non ci poniamo degli obiettivi, per quanto possano sembrare irraggiungibili, noi non cambieremo mai questo modo di andare avanti nel mondo. Allora è profondamente sbagliato trattare le persone in base a come se fossero numeri e utilizzarli nei loro flussi a seconda della convenienza macroeconomica per gli stati, e attualmente le persone vengono utilizzate in questa maniera. È profondamente sbagliato alimentare i conflitti internazionali e quindi vendere, spesso con la compiacenza anche del nostro Stato, nonostante sia vietato per legge, vendere armi a quegli stati che non garantiscono il rispetto dei diritti umani, per esempio nei loro confini. Invece noi lo facciamo, non lo facciamo noi, ma non lo facciamo solo noi. Come evitarlo? Bisogna lavorare sulla politica.
4: Cioè, ma le ragioni, insomma, un passo concreto cosa potrebbe essere? Delle sanzioni agli stati che vendono?
6: Ma innanzitutto scoperchiare i vasi di Pandora e mettere alla luce tutti questi traffici, leciti o meno, di armi, intanto scoperchiarli, renderli di dominio pubblico. Dopodiché, una volta che l'opinione pubblica ne è a conoscenza, nella maggior parte dei casi queste operazioni di vendita sono illegali, proprio perché ad esempio in Italia c'è una legge che vieta questo, come dicevo prima, e invece puntualmente accade, però non se ne sa nulla, i media non dicono nulla, sui giornali non leggiamo nulla. Se intanto escono fuori, l'opinione pubblica è capace di indirizzare anche le scelte politiche, grazie al cielo ancora, nonostante l'Italia sia al 78° posto al mondo come libertà di stampa, però l'opinione pubblica, se correttamente indirizzata, è capace ancora di pesare. Quindi questo è quello che possiamo fare.
4: Perché si è parlato anche di Finmeccanica.
6: Il famoso vaso di Pandora. Ce ne sono di situazioni da scoperchiare, dobbiamo metterle alla luce del sole.
4: Bene, noi ringraziamo Daniela Aiuto per essere stata qui con noi. Ci ascoltiamo un'intervista a Gennaro Migliore, sottosegretario del Ministero della Giustizia, di Thomas Ducato di Fuori Aula Network.
8: A queste persone noi dobbiamo delle risposte, innanzitutto cercando di intervenire in quei paesi per riportare la pace, ma soprattutto quando sono qui di non lasciarle sole, perché hanno attraversato pericoli incredibili, sono tanti morti, purtroppo soprattutto sul versante tra la Turchia e la Grecia sono morte oltre 3.000 persone nell'anno scorso, e noi non possiamo commuoverci di fronte ad una foto, dobbiamo pensare che ogni volta che c'è una vita umana in pericolo abbiamo un dovere di intervenire. È chiaro che questo comporta una responsabilità collettiva dell'Europa ed è per questo motivo che io considero in questo momento le parole di Juncker contro il nostro Paese molto inopportune. Lo dico senza voler offendere nessuno, ci sono state delle polemiche secondo me superflue nel corso di quest'anno. Noi siamo uno dei paesi di primo approdo, quelli che vengono dalla Libia e sono soprattutto eritrei, anche gli eritrei sono oltre il 20% delle persone che sono arrivate nel nostro continente. In realtà sono persone che scappano da una ferocissima dittatura. Noi dobbiamo dare delle risposte, però l'Europa deve sapere che non si può lasciare l'Italia e la Grecia da sole ad affrontare gli sbarchi, perché questo non sarebbe giusto né per le persone che arrivano, che vogliono ricongiungersi magari alle loro famiglie, né per i paesi che, come il nostro, stanno affrontando una prova molto impegnativa. L'identificazione in Italia è oltre il 90%. Il fatto che siamo sotto procedura di infrazione è una delle storture di questo momento storico del rapporto tra l'Italia e l'Europa. Si sa benissimo il motivo per il quale i migranti non si volevano far identificare, non per diventare clandestini, ma per poter chiedere l'asilo nei paesi dove risiedevano le loro famiglie. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Dovevamo imprigionare tutti, 30, 40, 50 mila persone che si sono fatte identificare al di là della frontiera? Penso che questo sarebbe stato un comportamento sbagliato. Oggi, con il programma di ricollocazione voluto fortemente dall'Italia, c'è un tasso di identificazione che è superiore a quello degli altri paesi e infatti per questo motivo noi riteniamo inaccettabile che ci sia anche solo l'idea di poter avere una procedura di infrazione nei nostri confronti.
10: Eurofonica Italia, le radio universitarie nel cuore del Parlamento europeo.
7: Siete sempre qui su eurofonica.eu, questi erano gli Sleepwalk Station con Berlin. Abbiamo parlato nelle scorse puntate della questione dei migranti, adesso capiamo bene la situazione degli ultimi giorni con i numeri di Rossella Biaggi che ci riassume la situazione.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.
10: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
17: I migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo nell'ultimo mese sono 244. A dirlo è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, OIM, che rivela come la maggioranza di questi, 218 persone, siano morti nel tentativo di attraversare il mare Egeo per dirigersi dalla Turchia verso le coste greche, mentre i restanti sulla rotta che porta dalla Libia all'Italia. Mentre il premier britannico David Cameron dichiara che il suo paese non è più disposto ad accogliere minori non accompagnati già entrati in Europa, un altro segnale di chiusura arriva dal governo olandese. Il leader del Partito Socialdemocratico olandese, Diederik Samson, ha proposto infatti di accogliere all'interno dell'Unione Europea fino a 250.000 migranti provenienti dalla Turchia. In cambio, però, il governo di Ankara si dovrà riprendere i migranti sbarcati illegalmente sulle isole della Grecia. Parte dei 3 miliardi che l'Unione Europea dovrebbe dare alla Turchia servirebbero per gestire questo baratto di migranti. Infatti, lo scorso 28 gennaio, il ministro dell'interno Anders Ygeman ha reso noto che il governo svedese procederà ad un rimpatrio di massa per i circa 80.000 richiedenti asilo, la cui domanda è stata bocciata per mancanza di requisiti. Il sovraffollamento delle strutture e la crescente impossibilità di far fronte a un flusso di arrivi così imponente sono solo due degli aspetti della questione migranti che il governo svedese ha dovuto affrontare. Una situazione che tende ad esasperarsi anche in Germania, dove è fallito un attentato con una bomba a mano, poi fortunatamente inesplosa contro un centro di accoglienza in cui sono ospitati 176 profughi a Villingen-Schwenningen. I controlli alle frontiere per fermare i flussi dei migranti provenienti da est sono stati poi reintrodotti in Austria, Germania, Svezia, Norvegia, Francia e infine in Danimarca. Il Parlamento danese ha approvato lo scorso martedì 26 gennaio una legge molto contestata sui migranti per scoraggiare le richieste di asilo. La legge prevede, oltre ad un iter burocratico molto più complesso per i ricongiungimenti familiari, anche la possibilità di confiscare beni e gioielli ai migranti di valore superiore a 1.300 euro. Lo scopo dichiarato è contribuire a coprire le spese di mantenimento e burocratiche per la richiesta di asilo. Se manca un condiviso piano europeo, l'impressione è che l'emergenza profughi sarà aggirata dai paesi del nord, che chiedono la sospensione della libera circolazione interna, scaricando così il peso della gestione dell'accoglienza sui paesi dell'area mediterranea e balcanica. Per Eurofonica, Rossella Biagi, Perugia.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
12: Eurofonica.
15: Eurofonica.
10: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
4: Ed era Bia Beer, My Lullaby, un giorno capiremo chi è l'artista e chi è il titolo. E nel mentre stiamo aspettando il secondo ospite di oggi.
5: Esattamente, stiamo aspettando, beh dai non lo annuncio subito, magari aspettiamo che arrivi.
4: Facciamo finta che sia tu.

0: Ci sono state delle proposte, alcune concrete e altre meno. Una di queste è quella di eliminare 4 anni di lavoro per chiunque desideri lavorare in Inghilterra ma non sia cittadino britannico. Tradotto, se domani voleste partire per Londra, per 4 anni non avreste alcun tipo di benefits. Quello che sembra una vittoria per Cameron, per Nigel Farage, cioè il leader dello UKIP, il partito indipendentista britannico, che abbiamo intervistato per Eurofonica, ha detto che in realtà si tratta di carta straccia e quello che dovrebbe fare Cameron sarebbe arrendersi.
1: I dubbi grandi sono due: il primo, se Cameron stia solo facendo un ricatto politico per capire bene cosa in mano, perché è sconveniente sicuramente per la Gran Bretagna abbandonare l'Unione Europea. Il secondo è: tutti questi eurodeputati della Gran Bretagna cosa andranno a fare una volta che la Gran Bretagna
2: soprattutto quello,
0: la disoccupazione
1: ragazzi, cioè pensateci, sono un sacco di soldi al mese. Comunque io,
2: ma tutti continuano a posticipare le decisioni a marzo, a fine febbraio, quando ci sarà un nuovo Consiglio europeo, un nuovo meeting, e poi a marzo si dovrebbe insomma capire, cercare di dipanare questa matassa. Certo è che le dichiarazioni di Cameron sono chiare: lui vuole fare campagna per restare nell'Unione Europea, diciamocelo, ha capito che uscire sarebbe per lo più insomma perderebbe molti soldi dal punto di vista economico, glielo dicono tutti, e a questo punto dobbiamo attendere. Nel frattempo noi ci sentiamo il Focus di Benedetta Intelisano per capire, cercare di inquadrare tutta la situazione della Brexit, appunto.
3: Eurofonica!
4: Eurofonica!
5: Eurofonica!
4: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
6: Brexit è un modo carino di dire che la Gran Bretagna vuole il divorzio. Superata la fase in cui quella della separazione è solo una minaccia, si vive il momento successivo, di tensione, quello in cui l'uno ha già preparato i documenti e l'altro spera, confuso, che cambi qualcosa. Parliamo della possibilità che la Gran Bretagna esca dall'Unione Europea. La separazione dunque non è ancora certa, ma David Cameron, il primo ministro britannico, ha promesso un referendum entro il 2016, in cui sarà il popolo a decidere se continuare a far parte dell'Unione oppure no. Ma come si è arrivati a Brexit e perché? Nel gennaio 2013 David Cameron ha promesso che se il partito conservatore avesse vinto le elezioni del 2015, il governo britannico avrebbe negoziato per un accordo più vantaggioso con l'Unione Europea, a pena di referendum per decidere se rimanere o meno nell'Unione. Nel 2015 Cameron vince le elezioni e rimane fedele alla sua promessa. Le condizioni proposte sono poche ed essenziali: accettare che la Gran Bretagna non adotterà mai l'euro, restituire una parte dei poteri ai parlamenti nazionali e riconoscere l'esclusione dell'assistenza sociale per i lavoratori immigrati dell'Unione Europea, almeno per i primi 4 anni. Tutte richieste che sottintendono una modifica dei trattati fondanti dell'Unione. Niente di più complicato, insomma. Inizia così una lunga trattativa, in cui, pur di raggiungere un compromesso, persino l'inflessibile cancelliera tedesca Angela Merkel si apre a delle concessioni. L'ultima discussione risale al 18 dicembre scorso, quando il Consiglio europeo conclude che si lavora in modo ravvicinato per trovare soluzioni soddisfacenti. Ancora dunque nessun risvolto. Ma quali sarebbero le conseguenze di questo divorzio? In tanti si pronunciano, puntando l'attenzione in particolare sui risvolti economici. Gli esperti della Credit Suisse, ad esempio, stimano per il Regno Unito un immediato e simultaneo shock economico e finanziario, una montagna di contratti da stravolgere e un crollo degli investimenti, oltre che lo stop dei flussi di capitali. I costi delle procedure per uscire dall'Unione sarebbero inoltre elevatissimi e il PIL britannico si ridurrebbe del 2%. Gli effetti per l'Unione Europea, invece, sembrano essere meno drastici. Verrebbero meno i contributi al Fondo Europeo, che dovrebbero dunque essere coperti da altri stati. Vi sarebbero ingenti perdite nel settore dell'elettronica, in quello siderurgico e in quello alimentare, e si rischierebbe inoltre la completa chiusura delle frontiere d'oltremanica ai migranti. Fa un po' riflettere rendersi conto di quanto sia complessa e costosa la procedura di uscita dall'Unione Europea, e non sembra che gli stati membri godano di tutta questa libertà di scelta. Per il momento, però, possiamo solo aspettare gli esiti del prossimo incontro del Consiglio europeo, previsto per il 18 febbraio, e sperare che l'Italia stia buona per un po', dato che il potenziale e-Texit suona davvero male. Benedetta Intelisano per Eurofonica, da Catania.
3: Eurofonica!
4: Eurofonica!
5: Eurofonica!
4: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
2: Sono le 18.37, torniamo

0: In diretta su Eurofonica con il nostro secondo ospite. Io do il benvenuto a Pier Antonio Panzeri, eurodeputato del gruppo dei Socialisti Democratici, presidente della delegazione per le relazioni con il Maghreb. Buonasera intanto.
1: Buonasera a tutti.
2: Ecco, onorevole, lei si occupa di diritti umani e del Maghreb. È d'accordo con chi crede che il male minore a questo punto, visti tutti i problemi africani e tutto ciò che ne è conseguito, fosse Gheddafi col senno di poi, e cioè che la guerra poi europea in Libia fosse un attimino avventata?
1: L'ho già sentita questa.
2: Appunto, le ho chiesto se è d'accordo con chi lo dice.
1: No, penso che capisco il ragionamento, ma non sono d'accordo, perché Gheddafi ovviamente era un despota e la questione dei diritti umani era quotidianamente all'ordine del giorno. Il problema principale è che la comunità internazionale, a partire dall'Unione Europea, ha fatto molti errori nel momento in cui ha ritenuto di appoggiare i cambiamenti in Libia. E ha fatto un intervento, soprattutto con Sarkozy, Camerun e poi anche l'Italia, non pensando e immaginando come bisognava governare la fase di transizione. E questo è un errore che non può più essere ripetuto. L'ho ribadito oggi qui al Parlamento europeo nel momento in cui abbiamo discusso della risoluzione sulla Libia.
2: Anche ricorrente, perché abbiamo avuto gli esempi dell'Afghanistan e dell'Iraq.
1: Infatti, questo è il tema fondamentale. Non che si debba escludere a priori un intervento di appoggio, per così dire, ma le cose che devono essere fatte soprattutto con una certa saggezza e lungimiranza, e soprattutto sapere cosa succede il giorno dopo, perché se questo non siamo in grado di saperlo, rischiamo semplicemente di creare più problemi di quelli che vogliamo risolvere.
0: Ecco, proprio per la sua posizione, lo ripeto, presidente della delegazione per le relazioni con il Maghreb, lei conosce quelle che sono le culture, gli usi e i costumi di questa zona d'Africa. Ecco, quali secondo lei potrebbero essere le azioni concrete per facilitare anche nel nostro paese, in Italia e soprattutto in Europa, l'integrazione di queste culture diverse? È un'esigenza che abbiamo e anche incessante.
1: Noi abbiamo immaginato e pensato di riaggiornare la cosiddetta politica di vicinato, e questa politica di vicinato è basata soprattutto su tre principi che consideriamo molto importanti. Il primo è il cosiddetto principio more for more, cioè l'idea di dare risorse finanziarie e aiuti, sostegno di cooperazione a quei paesi che si indirizzano sulla strada della stabilizzazione democratica, perché è uno degli elementi fondamentali anche per riparare i danni del passato. Il secondo elemento è quello di favorire processi virtuosi di integrazione regionale, e il Maghreb oggi si presta più di altre regioni a questo processo di integrazione regionale. E infine una politica basata sulla mobilità, che dividiamo in due parti: una mobilità per così dire regolare, e quindi uno scambio anche dal punto di vista dell'immigrazione, e una mobilità circolare, cioè intendiamo che molti ragazzi e molte ragazze possono venire nel contesto europeo a studiare, ma anche a lavorare, ma con, lo metto tra virgolette, l'obbligo di ritornare nel proprio paese per sostenere i processi di sviluppo economico e sociale. Pensiamo di impostare il lavoro in questo modo, perché crediamo sia l'unico per poter far dialogare le due sponde, e ne abbiamo oggi un'assoluta necessità.
3: Il 20 gennaio lei ha dichiarato che l'Italia, il governo italiano meglio, fa delle rivendicazioni giuste in Europa, ma il suo consiglio è quello di non varcare la linea rossa. Che cosa intende per linea rossa?
1: Sono i toni, sono decisivi e importanti. Le rivendicazioni possono essere giuste, ma se sono sbagliate le modalità con le quali si mettono in campo, rischiano di diventare rivendicazioni che non trovano l'udienza necessaria. Noi abbiamo richiesto maggiore flessibilità, ed è giusto, perché siamo in presenza di un governo che alcune riforme le sta facendo. Tuttavia, in questo luogo, cioè non solo al Parlamento europeo ma nel contesto europeo, è necessario costruire un sistema di alleanze, perché è l'unico modo per portare a casa degli obiettivi effettivi. Quindi la linea rossa è quella.
3: Quindi Renzi sta sbagliando linea politica?
1: Non sta sbagliando la linea politica, devo dire che sostanzialmente, se vuole realizzare quegli obiettivi, non può essere una rivendicazione solitaria. Ha bisogno di costruirsi un sistema di alleanze. Ovviamente noi siamo per favorire questo aspetto. Io faccio parte del Partito Democratico, però è bene che ci sia questa avvertenza, perché mi rendo conto che sempre più, nel momento in cui c'è una rivendicazione sopra le righe, in realtà anziché trovare le porte aperte si trovano le porte chiuse, questa è la mia opinione.
3: Ringraziamo l'onorevole Panzeri, ora sentiamoci un punto di vista diverso sempre sull'operato di Matteo Renzi, di Giovanna Pancheri di Sky TG24 che ci dice la sua opinione sul Presidente del Consiglio italiano.
4: Eurofonica.
2: Eurofonica. Abbiamo con noi David Carretta, corrispondente europeo del Foglio, il messaggero e radio radicale, al quale curiosamente iniziamo a fare qualche domanda.
0: Sul tema della nostra puntata ed è il centro del dibattito europeo, il trattato di Schengen. È compromesso irrimediabilmente? È compromesso anche il sogno europeo che abbiamo?
5: Distinguerei tra il sogno europeo e il trattato di Schengen. Il trattato di Schengen possiamo abolirlo domani mattina, dichiarare che alziamo muri e frontiere, ma le frontiere rimarranno aperte ancora per molti anni. Perché basta andare al confine tra la Francia e il Belgio per scoprire che la frontiera non esiste. Esistono boschi, esistono stradine, esistono giardini dove teoricamente passa la frontiera, ma tutto ciò è attraversabile. E per rimettere le frontiere in tutte quelle migliaia di chilometri di frontiere aperte, ci vorrebbero anni, ci vorrebbero un sacco di soldi, poliziotti ovunque. Venendo da Bruxelles a Strasburgo, malgrado il fatto che la Francia abbia reintrodotto i controlli alle frontiere, io non ho trovato nessun poliziotto lungo la strada. Lo stesso si può dire per il confine tra la Germania e l'Austria, l'Austria e la Slovenia, l'Austria e l'Italia. Quindi di fatto Schengen continuerà a esistere, salvo probabilmente negli aeroporti, dove lì è molto più facile evidentemente controllare un passaporto. Il problema vero è il sogno europeo, l'ideale europeo, perché questa crisi dei rifugiati, di cui i leader non vogliono assumersi la responsabilità, perché significa andare davanti all'opinione pubblica a dire chiaramente, come ha finora fatto solo la cancelliera Merkel, non li possiamo fermare. Questa crisi dei rifugiati tocca la pancia degli elettori, tocca di conseguenza anche la capacità e la volontà dei leader politici di assumersi le loro responsabilità, e i leader politici non sono all'altezza, non hanno il coraggio di dire la verità, di dire che ci sono 2 milioni di persone, 2 milioni di rifugiati siriani in Turchia e che qualunque cosa si faccia prenderanno la strada per l'Europa. Ci sono due modi di affrontare la questione, cercare piccole soluzioni per frenare questo flusso oppure gestire il flusso. Gestire il flusso significa per l'appunto fare scelte politicamente controverse, significa andare a dire forse dovremmo andare a prendere 500.000 rifugiati direttamente in Turchia con un programma di risediamento per evitare che la gente muoia nel mare Egeo, che la gente rimanga bloccata sulla rotta dei Balcani, per evitare il caos alle nostre frontiere, però nessuno vuole dirlo perché significherebbe perdere qualche voto, qualche centinaio di voti, significherebbe dimostrare quella leadership che oggi non c'è.
4: Eurofonica.
2: Eurofonica. Che voce profonda che è venuta la Pancheri, si vede che stare a Bruxelles probabilmente fa qualcosa alle corde vocali.
3: Un po' più radicale,
2: no, era David Carretta di Radio Radicale e del Foglio, la Pancheri la sentiremo più avanti, va bene? Abbiamo il terzo ospite.
0: Il terzo ospite, esatto, puntata. Ci ha raggiunto in studio l'onorevole Silvia Costa, è una deputata del gruppo Socialisti e Democratici, presidente della Commissione Cultura e Istruzione. Buonasera, rispondo al suo saluto e le chiedo subito, si parla molto di mercato digitale, tanti mercati, ma se volessimo parlare di mercato culturale, soprattutto le limitazioni che Schengen apparentemente sta subendo, influirebbero su questo tipo di mercato?
6: Beh, intanto influirebbero sicuramente sulla attuazione delle politiche che noi stiamo facendo in questo campo. Penso per esempio al grande programma europeo a cui partecipano sia paesi membri che anche altri partners, penso ai due grandi principali programmi, Europa Creativa, di cui sono stata anche relatore, quindi tutto il settore cultura, creatività, pensiamo a tutto il mondo della cultura, dell'industria culturale creativa e dell'audiovisivo e del cinema, e penso da un'altra parte Erasmus.
0: Certo.
6: Allora immaginate un programma che è tutto giocato sul creare reti, progetti in rete, programmi comuni, con molti incontri che si fanno durante il programma per procedere insieme, e che tutte le volte questo abbia degli impedimenti di circolazione. Pensiamo anche ai tanti partner extraeuropei che arrivano con la possibilità di entrare perché sono partner di programmi fatti fra l'Europa e paesi del vicinato, per esempio. Anche lì si creerebbe veramente un problema enorme. Quindi in un momento, sarebbe anche un messaggio molto schizofrenico. Da un lato ci sono ormai due generazioni, almeno Erasmus, cioè, di cui voi fate parte, guardandovi.
0: Ce lo sentiamo ripetere molto spesso ultimamente.
6: E che, per i quali è nemmeno immaginabile un'Europa con le frontiere, e stiamo cercando di far crescere questa cittadinanza europea dal basso e non solo mercato. Mm-hmm. E dall'altra e fare anche dell'Europa il più grande, diciamo, e questo è il più grande esperimento fatto, no, di una cittadinanza studentesca europea, e dall'altro invece tirar su le barriere. Questo credo che sia il segno di contraddizione, e anche il fatto che noi abbiamo tutto il nostro lavoro, per esempio in commissione, anche quello da un lato di promuovere il senso di un patrimonio culturale senza frontiere, no, che appartiene a tutti, e quindi valorizzarlo, eccetera, e dall'altra di far crescere la comparabilità e la circolazione delle persone liberamente, per esempio come professionisti, come crediti formativi, come riconoscimento di diplomi, eccetera, perché deve essere quello sì, non un mercato, ma uno spazio unico delle professioni. Abbiamo appena fatto la carta professionale. Che succede? Che la carta professionale fatta per far circolare le professioni improvvisamente vedrà step, no? Non mi pare il caso. Quindi io ho scritto, infatti, ho lanciato una campagna hashtag Schengen is Erasmus, e questo è interessante quanti ragazzi hanno aderito, non solo ragazzi ma anche ex ragazzi e soprattutto ragazze, e anche il Youth Forum, European Youth Forum, che l'ha rilanciato. Loro hanno fatto anche questo Don't Touch My Schengen, che è molto carino.
3: Sì, ricorda una famosa pubblicità di un orologio. A proposito del suo lavoro in commissione, le ha proposto la creazione di corridoi universitari. Di che cosa si tratta?
6: L'ho chiamati corridoi educativi, ma in realtà sono soprattutto universitari. Due cose ne facciamo, due grandi cose ho proposto, e sono felice perché sono state recepite nella risoluzione che abbiamo fatto a novembre per rifugiati e diritto all'educazione in situazioni di emergenza. Quindi è un po' più di una mia proposta, ormai è diventato due proposte ufficiali del Parlamento. E oggi tra l'altro abbiamo una riunione del gruppo S&D nel quale lanciamo la campagna Educa, che è la prima. La prima, in due battute, Educa vuol dire in sostanza, oggi noi spendiamo come Europa circa 32 miliardi per l'assistenza umanitaria, e pensiamo adesso in questo momento con la crisi che c'è dei rifugiati, con più di quasi 8 milioni di persone che sono fuori dall'Europa nei campi rifugiati, no? Più poi quelli che arrivano, che sono una parte minima, ma sulla quale abbiamo tutte queste difficoltà a distribuirli, e la maggioranza di questi bambini spesso è fuori da ogni possibilità di avere un accesso all'educazione. Di questi 32 miliardi attualmente solo il 2% va ad azioni educative. Noi abbiamo lanciato la campagna Go for 4, cioè andiamo almeno al 4% nel 2018. Questo riguarda, cioè, l'accesso all'educazione dei
3: bambini. 4% intende dei finanziamenti?
6: Dei finanziamenti della emergenza, cioè molto più deve essere dentro l'emergenza, sapere che non è un secondo tempo l'education, è un durante. Anche tra l'altro riduce i minori scomparsi e li protegge molto di più se tu hai un servizio educativo e hai un'assistenza. Secondo, invece, la cosa che riguarda più gli universitari, ho pensato, si parla tanto di corridoi umanitari, ma noi abbiamo avuto un appello dall'UNHCR. Per esempio in Siria ci sono 5.000 ragazzi, studenti universitari, che non hanno più da 2 anni circa la possibilità di fare università. Allora io ho lanciato un appello alle università europee dicendo, per accogliere ragazzi studenti universitari e creare perciò un corridoio per loro specifico, che deve essere chiaramente riconosciuto dalla Commissione europea. La risposta della Commissione europea però è stata abbastanza blanda, cioè la Mogherini mi ha risposto dicendo che questa cosa è molto importante, vedremo, sono abbracci, c'è ancora, non ho molte risposte. Invece l'Italia, solo questo voglio dire, e lo faremo vedere nei prossimi giorni, 4 università europee italiane hanno risposto. Io adesso anticipo in modo informale, ma appena la cosa sarà siglata lo presenteremo anche a Bruxelles, e sono Politecnico di Torino, Ca' Foscari, la UAV di Venezia, l'architettura, e anche l'Istituto Europeo che è a Firenze. sono pronti a accettare dei ragazzi, ma investire su di loro in un modo, perché le tre prime stanno facendo un progetto integrato che potrebbe essere per 50 ragazzi. Allora, se questo buon esempio viene dall'Italia, spero che la ministra Giannini supporti, perché dovranno dare anche un po' di borse di studio, un supporto, a questo punto questa bella pratica, questo bel progetto lo presenteremo quando a marzo con la commissione, con l'Unimed, cioè l'Università del Mediterraneo, insieme anche al collega Panzeri, che presiede tutte le delegazioni bilaterali Europa terzi paesi, e vorremmo presentare questa come una best practice.
2: Io volevo capire invece cosa pensa dell'obbligo di Cameron di insegnare l'inglese ai migranti, se la vede come una discriminazione o un passo in avanti per l'integrazione.
6: Voi sapete che la linea strategica dell'Europa è per il plurilinguismo, plurimultilinguismo, ovvero significa che non ci nascondete un dito, è chiaro che l'inglese sta diventando la lingua pivot, quasi una seconda lingua, però noi ci battiamo perché c'è sempre una possibilità di avere una terza lingua. Infatti la linea della Commissione Europea, dell'Unione Europea, è che a scuola bisogna sapere alla fine del percorso, oltre alla propria lingua, due lingue straniere. Allora, se questo va nella riduzione della opportunità di studiare anche altre lingue, non mi trovo molto d'accordo. Se questo è un passaggio necessario perché arriva un referendum complicato e intanto almeno gli insegnano l'inglese, posso accettarlo, ma non può essere la proposta definitiva.
2: Ringraziamo l'onorevole Costa. E grazie, adesso ci ascoltiamo invece l'intervista a Giovanna Pancheri, che prima invece non abbiamo sentito.
6: E complimenti.
2: Grazie.
4: Eurofonica.
7: Eurofonica.
0: Potrebbe essere che l'obiettivo di Renzi a livello europeo potrebbe essere quello di cercare di scalzare Angela Merkel, che sappiamo essere in oggettiva difficoltà, per cercare di prendere il posto di capofila a livello europeo.
8: Io credo che Matteo Renzi abbia due obiettivi. Uno, che è quello che fanno tutti i capi di Stato e di Governo, e cioè vuole pensare al proprio paese e a quelle che sono le priorità per il proprio paese, e sa bene che da qui ai prossimi mesi l'Italia deve affrontare obbligatoriamente un discorso di cambiamento delle regole per quelle che concernono i conti pubblici con l'Europa, se non vuole rischiare di trovarsi in seria difficoltà poi nel 2017 per portare avanti il suo piano, ad esempio, di riduzione delle tasse. Quindi la sua battaglia con l'Europa, secondo me, è una battaglia che si gioca per riuscire ad ottenere dei risultati a livello nazionale che gli stanno a cuore. Per quanto riguarda il confronto con la Merkel, Matteo Renzi è anche consapevole di un'altra cosa, che in questo momento comunque il Partito Democratico è il più importante all'interno della famiglia dei socialisti europei. Lui è il leader che può rappresentare il sinistra europea in questo momento, perché Hollande è debolissimo in patria, ha un calo di consensi molto forte. Guardiamo cosa sta succedendo alla sinistra spagnola. Insomma, tra i grandi paesi l'Italia è l'unico che può portare avanti la voce della sinistra in modo forte, e quindi vuole essere considerato un giusto contraltare ad un'Europa di centrodestra che invece è guidata da Angela Merkel. Non credo che sia la sua volontà di scalzare la Merkel, anche perché la Merkel non si scalza facilmente, e Matteo Renzi mi sembra una persona sprovveduta da questo punto di vista, però penso che voglia in qualche modo essere considerato una persona con cui dialogare per quelle che sono le istanze della sinistra in Europa.
4: Eurofonica.
7: Eurofonica.
0: Vai tu, Antonio.
2: E siamo tornati, ci siamo persi in chiacchiere. Cosa stavi facendo, Andrea? Sei addirittura tolto gli occhiali per parlare, io non ho capito.
3: Sì, perché il mio sguardo cambia ogni volta che vengo a Eurofonica.
2: È il cervello che non è multitasking degli uomini. Allora, dicevamo
0: Questa penso sia una citazione, non una frase
2: sua.
3: No, di un'intervista che abbiamo fatto a Lara Comi, se vi ricordate.
2: Aveva sì, detto, ma gliel'avevo detto io.
3: Sì, invitiamo gli ascoltatori a risentire anche quella puntata.
2: Esatto, allora abbiamo ascoltato l'intervista a Giovanna Pancheri, finalmente è andato in onda. E,
3: tra l'altro molto bella, quindi ho fatto bene ad annunciarla prima, così almeno.
2: Sei contento?
3: Sì.
2: Ok, è arrivato il momento dei saluti, perché tra poco lanciamo la pillola.
3: Sì.
2: E poi insomma finisce anche questa puntata.
3: Con molta tristezza.
0: Sì, è il momento dei saluti.
2: Abbassiamo un po' le voci.
0: Abbassiamo un po' le voci. No, che poi spengono, chiudono la pagina browser.
3: Sì.
0: Ma ovviamente ringraziamo tutti quelli che hanno fatto parte del progetto, la nostra redazione, le redazioni, la redazione francese che ci ha ospitato, chi sta dietro le quinte, Rossella Biagi e Alice Plata. E
3: ricordiamo anche te, Alberto.
0: Grazie a voi. Diamo i contatti, quelli non moriranno mai.
3: Non moriranno, soprattutto se voi ci aiuterete a seguirci. Vi ricordiamo che potete trovarci su tutti i canali social di Raduni, l'associazione delle radio universitarie, e di Eurofonica, e soprattutto sul sito dove speriamo ci state ascoltando, www.eurofonica.eu.
2: Io volevo far dire un ciao. Eccolo. Da Nicolà. Nicolà, Nicolà.
9: Baci.
2: Lui è stato il coordinatore di tutto il progetto, quindi mi offrirai una birra questa sera per chi ti ho fatto parlare. Adesso lanciamo la pillola di Caterina. Ricordiamo, la prossima puntata sarà mercoledì prossimo, si parlerà di Unione Europea e diritti. Adesso Caterina Mosè, Consiglio Europeo, alla prossima.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao.
10: Pensate che rappresenta il livello più elevato di cooperazione politica tra i 28 stati dell'Unione. Sto parlando del Consiglio Europeo, e cioè l'organo che riunisce i leader di tutti i Paesi membri periodicamente per esaminare e cercare di risolvere le problematiche del processo di integrazione. Nasce nel 1974 come sede informale di discussione tra capi di Stato e di Governo, ma ha acquisito un ruolo formale solo in seguito, con il Trattato di Maastricht del 1992. E dal 2009, grazie al Trattato di Lisbona, è divenuto una delle 7 istituzioni dell'UE. Ma chi ne fa parte? Oltre ai capi di Stato o di Governo dei 28 Stati membri, partecipa il Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, e l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Federica Mogherini. È convocato e presieduto dal suo Presidente, il polacco Donald Tusk, che con questa veste rappresenta l'UE nei confronti del mondo esterno. Ora però è importante capire di cosa si occupa. Il Consiglio Europeo definisce gli orientamenti generali e le priorità politiche dell'UE, cioè è il luogo in cui si definiscono le strategie. Gestisce le questioni che non possono essere risolte tra i singoli governi perché troppo delicate o complesse, e definisce la politica comune estera di sicurezza. Ad esempio, nel maggio scorso, l'Unione, sulla base di quanto si era deciso al Consiglio Europeo straordinario del 24 aprile, ha proposto una missione militare per colpire le imbarcazioni usate dai trafficanti per trasportare migranti. E sempre parlando di immigrazione, forse ricorderete che all'inizio di settembre il presidente Donald Tusk ha chiesto ai Paesi membri dell'Unione di accettare almeno 100.000 rifugiati per diminuire la pressione che grava sulle nazioni al confine del blocco. Il Consiglio si occupa anche di altro. Ha il compito di nominare ed eleggere i candidati a determinati ruoli di alto profilo, tra cui i membri della Banca Centrale Europea e della Commissione. Al termine di ciascun incontro, il Consiglio Europeo formula le sue conclusioni, un riassunto di ciò che è emerso nel corso del dibattito e le decisioni prese, invitando in alcuni casi la Commissione Europea a formulare proposte in merito. Questo perché il Consiglio Europeo ha molti poteri, ma non quello di adottare atti legislativi. Questa istituzione è spesso confusa con il Consiglio dell'Unione Europea, che detiene il potere legislativo dell'Unione al pari del Parlamento Europeo, e con il Consiglio d'Europa, che è un'organizzazione internazionale indipendente dall'UE, ma siamo sicuri che dopo questa EUPIL non ci sarà più alcun dubbio. Da Verona, Caterina Mosar di Fuori Aula Network per Eurofonica.
4: Eurofonica.
7: Eurofonica.

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Radio 6023. 6023.

0: quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.

0: questa sera c'ho un po' di soldi da buttare, una coscienza da buttare, l'educazione da buttare, un'istruzione da buttare, 2000 anni di storia da buttare. Appena ho qualche anno da buttare ti sparo.
1: Radio 6023.
2: Toda gioia, toda bellezza.
3: Eurofonica.
4: Una sera del 1981, nel mio ufficio arriva una telefonata dall'Eliseo. Il nuovo presidente Mitterrand voleva urgentemente una norma che fissasse un tetto alla spesa pubblica. Ci è venuto in mente il deficit. Allora abbiamo visto qual era il nostro deficit di quell'anno, quale era il PIL. Abbiamo fatto una semplice operazione ed è venuto fuori il 3%. Da quando il 3% è diventato una regola, tutti poi hanno dovuto legittimarlo agli occhi dell'opinione pubblica.
5: Le parole che avete appena ascoltato sono di Guy Abeille, ex funzionario del Ministero delle Finanze francese, e riguardano la storia della famigerata regola del 3% debito PIL, su cui l'intera Unione Europea ha basato la sua politica di austerity. Di questo e di molto altro si parla all'interno di un docufilm uscito nelle sale italiane, molto poche per il momento, lo scorso 27 aprile, e capace di creare scalpore e polemica ancora prima della sua pubblicazione. PIGS, ovvero come imparai a preoccuparmi e combattere l'austerity. L'opera vede come autori tre giovani videomaker italiani, Adriano Cutraro, Federico Greco e Mirko Melchiorre, e presenta tutte le carte in regola per attestarsi come l'inside job in salsa europea. Nel documentario sulla crisi delle banche d'affari del 2008, la voce narrante era di Matt Damon, e in PIGS invece abbiamo il nostro Claudio Santamaria a guidarci all'interno dei concetti come deficit, PIL, spesa pubblica e fiscal compact, ma soprattutto attraverso una storia semplice e quanto mai reale, quella della cooperativa Il Pungiglione, che assiste disabili e persone svantaggiate nei dintorni di Roma e lotta contro il fallimento e il conseguente licenziamento di 100 dipendenti oltre alla fine dell'assistenza per 150 persone disabili. Uno spaccato di come l'austerity colpisca nella vita quotidiana delle persone. A conferire autorevolezza alla narrazione, le opinioni di numerosi intellettuali tra cui Noam Chomsky, Federico Rampini, Yanis Varoufakis, Henry De Luca e molti altri. Lo stesso titolo, PIGS, non è stato scelto a caso, si tratta dell'acronimo coniato nel 2009 dal giornale britannico The Economist per indicare, evidentemente in modo dispregiativo, quei paesi che a causa della crisi si trovavano in maggiore difficoltà: Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna, e può, per certi versi, essere considerato emblematico rispetto al delicato tema trattato. Certamente un film da vedere, al di là di come la si pensi, che va ad inserirsi nel dibattito ormai sempre più pregnante sulla irreversibilità dell'austerity. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
3: Eurofonica. Insomma, Nicola, luci ed ombre su questa Europa che scricchiola sotto il peso di...
6: Luci e maialini, direi.
3: Nazionalismi, dell'incapacità di gestire la crisi dei migranti, passando sicuramente per la Brexit, per le spinte centrifughe di alcuni paesi dell'Est. Non della Francia, però, che la vittoria Macron offre un'opportunità, una chance per salvare l'Unione Europea, non si sa. Magari, però, potrebbe anche offrire qualche speranza all'Italia di poter contare un po' di più in Europa.
6: Ah, sicuramente la vittoria di Emmanuel Macron è un elemento positivo che fa tirare un po' il fiato a Bruxelles, anche se l'alto tasso di astensione unito al risultato ottenuto da Marine Le Pen arriva a raccogliere, pensate, il 34%, lascia la porta aperta anche ai vari nazionalismi.
3: E questo è indiscutibile. Chissà però se e quanto l'Italia potrà beneficiare di questa spinta, di questa ventata europeista, proprio adesso che il governo sta conducendo con Bruxelles un confronto serrato su molti dossier delicati, dalla flessibilità alla riduzione del debito pubblico alle banche, l'attuazione delle riforme in ambito industriale.
6: L'Unione Europea ha gli occhi puntati anche sul caso all'Italia, questa tragedia nazionale che ogni volta ritorna, e quell'Ilva, giusto per fare giusto due nomi, no?
3: No, e tra l'altro potrebbe approfittare questa ventata per rafforzare il suo peso specifico proprio nell'ambito di equilibri molto delicati su cui si regge questa casa comune dell'Unione. Ricordiamo in effetti che al momento l'Italia è particolarmente presente all'interno delle istituzioni europee, in posizioni chiave, tra l'altro, di primo ordine. Mario Draghi alla guida della BCE, Antonio Tajani presidente dell'Europarlamento, Federica Mogherini alto rappresentante, vicepresidente della Commissione. No,
6: no, mi fa ridere un po' la Mogherini, perché non so quanto possa pesare il suo ruolo, però certo tocca vedere se questo è sufficiente. La situazione offre comunque a Roma finalmente un'occasione di stringere alleanze direttamente con la Germania piuttosto che fare sponda con la Francia, paese con grandi problemi e oggi in una posizione di debolezza, diciamolo.
3: E che tra l'altro si affaccia adesso a avere anche le elezioni a breve, a giugno, insomma, per cui ancora tutta una decisione da prendere, i contorni che assumerà. Però ecco, l'importante è l'idea di riuscire a essere tutti quanti insieme almeno per affrontare questioni cruciali come la questione della difesa comune, rafforzamento della governance economica, il flusso dei migranti, come ha ribadito lo stesso neopresidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron in questa breve clip che adesso ci ascoltiamo, tratta dal suo primo discorso alla piramide del Louvre e a quello dato che ha invece rilasciato alle televisioni.
7: Europhonica. Je défendrai la France.
8: Difenderò la Francia, i suoi interessi vitali, la sua immagine, il suo messaggio. Mi impegno davanti a voi a farlo. Difenderò l'Europa, il destino comune che i popoli del nostro continente hanno scelto. È in gioco la nostra civiltà, la nostra maniera di vivere, di essere liberi, di sostenere i nostri valori, le nostre imprese comuni e le nostre speranze. Lavorerò per bonificare il legame tra l'Europa e i popoli che la compongono, tra l'Europa e i cittadini. Rivolgo alle nazioni del mondo il saluto della Francia fraterna. Mi rivolgo ai loro dirigenti perché sappiano che la Francia sarà presente e attenta alla pace, all'equilibrio delle potenze, alla cooperazione internazionale. La Francia sarà in prima linea nella lotta al terrorismo, sul suo territorio quanto nell'azione internazionale. Condurremo questa lotta con forza per tutto il tempo necessario. Europhonica.
9: L'Europe et le monde attendent.
8: L'Europa e il mondo si aspettano che difendiamo ovunque lo spirito dell'illuminismo, oggi tanto minacciato. Che difendiamo ovunque le libertà, che proteggiamo gli oppressi. Che portiamo una nuova speranza, un nuovo umanesimo, quello di un mondo più sicuro, un mondo di libertà difese, di crescita, in cui ci sia più giustizia, più ecologia. L'Europa e il mondo si aspettano che torniamo ad essere finalmente noi stessi.
10: Il lavoro che ci spetta, miei cari concittadini, è enorme. Ci imporrà di rifondare la nostra Europa e rafforzare la sicurezza di tutti i francesi. Questo compito enorme ci impone di continuare ad essere coraggiosi. Voi avete scelto l'audacia e noi la perseguiremo. Ogni giorno che verrà continueremo a sostenerla. Perché è ciò che i francesi e le francesi vogliono, perché è ciò che l'Europa ed il mondo si aspettano da noi. Che la Francia torni a stupirli, che la Francia sia se stessa, ed è quello che faremo.
3: Europhonica. Beh, ringraziamo Sabrina per il voice over delle dichiarazioni di Macron. Insomma, per il momento l'incubo Frexit.
6: Fraternité, égalité!
3: Va bene, ok. Per il momento sembra essersi allontanato. Per il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, il dialogo tra Parigi e Berlino finalmente potrà ripartire con un nuovo slancio e nuova energia, soprattutto alla vigilia appunto dei duri negoziati che dovranno essere portati avanti con il Regno Unito per la Brexit. Ma i grandi paesi come la Francia, ha dichiarato lo stesso Tajani, insieme all'Italia, la Spagna e la Germania, dovranno prendersi delle responsabilità. La responsabilità di rilanciare quello che è il progetto europeo, dare quindi un impulso per andare avanti, affrontare grandi emergenze.
6: Tra l'altro Tajani ha contattato Macron dopo la sua vittoria e lo inviterà ufficialmente a intervenire alla prossima plenaria di Strasburgo, probabilmente il 16 maggio, a fianco di Nicola Palumbo.
3: Ah, davvero?
6: Sì, ci sono anche io.
3: Bene. Domenica 7 maggio invece si è chiuso con la vittoria del candidato di Emmanuel Macron il ballottaggio per la scelta del nuovo presidente francese. Per Eurofonica ben due dei nostri inviati hanno seguito lo scrutinio e i festeggiamenti successivi. Giuliana Ricozzi di Euradio e Andrea Fioravanti, che mentre Giuliana è stata appunto da Macron alla Pyramide, Andrea Fioravanti ha seguito la vicenda dal punto di vista del Front National.
6: Tra interviste edicolanti al Popolo della Strada ci hanno raccontato che la Francia e l'Unione Europea sono più vicine ovviamente. I nostri due corrispondenti ci terranno aggiornati poi nei prossimi giorni.
3: Esatto, in realtà Andrea Fioravanti è già rientrato in Italia, ma Giuliana ovviamente ci farà sempre il punto della situazione. Altro grande argomento ampiamente discusso qua su Eurofonica ovviamente è la Brexit, no? Il team di Eurofonica riesce a presentarvi la questione sempre da nuove angolature. Anche questa settimana non potevamo tirarci indietro. Ci siamo chiesti: l'inglese resterà a lungo una lingua ufficiale dell'Unione Europea? Pensa Nicola che se lo è chiesto
6: Spero
3: anche
6: sì.
3: Antonio Megalizzi da Trento, partendo proprio dalle polemiche che sono suscitate in seguito alla dichiarazione di Juncker.
11: Eurofonica!
12: Nella splendida cornice di un blindatissimo palazzo vecchio a Firenze, in occasione della conferenza sullo Stato dell'Unione, l'ennesima pittoresca frecciatina del presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker al Regno Unito, tra poco ufficialmente orfano dell'UE, ha fatto sorridere i presenti ma anche stimolato le più variegate suggestioni di chiunque abbia ascoltato quelle parole, perché al momento di iniziare il proprio discorso l'ex premier del Lussemburgo ha puntualizzato: parlo francese, l'inglese sta poco a poco perdendo importanza. Ora, al di là della stoccata filoeuropeista, delle polemiche con il premier britannico Theresa May e del ghigno incomprensibile dell'ormai disoccupato Nigel Farage, eurodeputato pro-Brexit per il quale urge un nuovo profilo su LinkedIn, Juncker ha posto involontariamente l'accento su un problema del quale si discute da tempo, e cioè quello delle lingue ufficiali dell'Unione Europea. Ad oggi sono riconosciute lingue ufficiali l'inglese, il francese e il tedesco, per ovvie ragioni storiche e demografiche. Ma data l'uscita britannica, che porterà con sé 65 milioni di cittadini di madrelingua inglese, l'Europa rischia di perdere una grossa fetta di parlanti di quell'idioma. A conti fatti, quindi, resterebbero solo le piccole Irlanda e Malta, che comunque abbinano l'inglese ad un'altra lingua ufficiale. Certo, grazie all'influenza del mercato statunitense nel secondo dopoguerra e alla successiva globalizzazione informatica, potremmo definire l'inglese è una lingua franca, conosciuta ormai, secondo le statistiche, dal 38% degli europei, con picchi nei paesi scandinavi e gravi lacune nell'est Europa, in Francia, in Italia e in Spagna. Bene, ma non benissimo, si potrebbe dire, e allora perché non lasciarsi andare a suggestioni nostalgiche come quelle di Juncker, che rievocano l'uso del buon vecchio francese, utilizzato dalla diplomazia e nel mercato internazionale fino al monopolio americano, se non altro per risparmiare agli Hollande o ai Sarkozy di turno figure da cioccolataio, come quando il primo scrisse ad Obama l'insignificante Friendly François Hollande alla fine di una lettera, mentre il secondo, scusandosi per il tempo atmosferico con Frau Merkel, esclamò Sorry for the time, quello che magari si poteva spendere guardando quei figli in Magic English la domenica mattina. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
11: Eurofonica!
3: Eurofonica!
13: Eurofonica! Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
17: Eurofonica.
13: Eurofonica.
18: Eurofonica.
11: Eurofonica.
19: Eurofonica.
20: Eurofonica.
11: Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata di Eurofonica in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Benvenuti da Antonio Megalizzi, accanto a me abbiamo tutta l'Italia che abbraccia questa Eurofonica. Partiamo dalla Sicilia con il nostro Fabiano Catania.
15: Buonasera, ciao a tutti.
11: Arrivando fino al Trentino Alto Adige con il nostro Nicola Pifferi.
17: Buonasera anche da parte mia.
11: Una puntata autonomista, potremmo dire. I temi di oggi, parleremo del CETA, ovviamente, ne parlano tutti, l'accordo con il Canada, l'accordo commerciale con il Canada. Passeremo all'UE, alle urne, perché ci sono diversi voti importanti durante questo 2017, la riforma della nuova Unione Europea, e passeremo addirittura allo sciopero degli stagisti, cose che non ti aspetteresti mai. Ricordiamo che potete seguirci sui social di Raduni, sul sito www.eurofonica.eu, hashtag Radio Universitarie.
19: Eurofonica. CETA will benefit EU citizens.
20: Il CETA porterà benefici ai cittadini europei e al business. L'export verso il Canada ad oggi sostiene circa 90.000 posti di lavoro. Le 70.000 imprese europee che esportano in Canada, per lo più di piccole e medie dimensioni, circa tra l'altro l'80% del totale, affrontano ostacoli particolarmente gravosi. E il CETA li aiuta in diversi modi, azzerando ad esempio le tariffe doganali a partire dal primo giorno, garantendo un risparmio nell'esportazione che può portare a un accumulo di risparmio oltre i 5 milioni all'anno, un sacco di soldi soprattutto per le piccole e medie imprese.
21: Questo accordo è per noi l'inizio, ma occorre una più ampia e limpida agenda progressista del commercio internazionale, sulla base della quale noi valuteremo gli accordi futuri, a partire da quello tra Unione Europea e Giappone. Noi non daremo più il nostro voto se non ci sarà una nuova agenda progressista sulla politica commerciale.
20: Niente in questo accordo mette a repentaglio la sicurezza del cibo che mangiamo o la qualità dei prodotti che compriamo. Nulla impedirà ai governi di fornire servizi pubblici o ripubblicizzarli laddove siano stati affidati a privati. Nulla richiede la privatizzazione dell'acqua o dell'assistenza sanitaria e nulla cambia la prerogativa del legislatore europeo di stabilire leggi e procedure di regolamentazione.
22: Il CETA porterà una crescita irrisoria dello 0,01% l'anno, che farà perdere il lavoro a 200.000 europei, che porterà a una contrazione dei salari reali tra i 300 e i 1.300 euro.
19: Eurofonica.
11: E abbiamo sentito un bel mix di umori all'interno del Parlamento riguardanti ovviamente la votazione di oggi del CETA, ma non è che fuori le cose vadano molto meglio.
17: E già, perché siamo adesso in un momento di post-verità, come ci si diverte a definirla, e in un'era del genere abbiamo addirittura gli Stati Uniti che combattono contro la globalizzazione e la Cina comunista che invece difende a spada tratta il mercato globale. C'è una guerra fredda che diventa ormai calda, perché Stati Uniti e Russia sembra che facciano blocco di alleanza comune, e in un contesto come questo, passatemi anche il termine un po' carroliano, come, non so, vi ricordate l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, può succedere addirittura che alcuni politici le sparino grosse durante le campagne elettorali, ma poi clamorosamente decidono di rispettare le promesse agli elettori.
23: Che poi è un po' quello che inaspettatamente appunto sta accadendo negli Stati Uniti con Donald Trump, no?
17: Esatto, Nicola, perché lo stiamo ampiamente constatando qui durante le prime mosse anche un po' avventate e pesanti di Donald Trump negli Stati Uniti. Ma adesso siamo tutti un po' curiosi di capire cosa succederà in quello che si prefigura come l'anno più importante nella storia europea recente a livello elettorale.
11: Esatto. Arriviamo a spiegare perché il 2017 sarebbe così importante per la nostra
17: storia. Sì, vi faccio tre nomi: Olanda, Francia e Germania. Esattamente in quest'ordine, infatti, gli elettori di questi tre paesi europei saranno chiamati a decidere probabilmente il destino dell'intera Unione Europea. Perché? Perché ci sono circa 146 milioni di elettori che con in mano una scheda elettorale potranno affossare o salvare la debole Unione. Un solo comune denominatore mi viene da pensare in realtà in questa situazione, che è quello dell'estrema destra, nazionalista e anche sovranista. Si tratta di destre che noi pensavamo anche un po' ormai distrutte dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma invece in molti paesi raggiungono ormai il massimo storico che non si vedeva dal dopoguerra. Quindi mi sento anche di dirvi che mai come in questo caso risulta appropriata l'espressione save the date.
11: Iniziamo con la carrellata delle nazioni.
17: Beh, assolutamente.
0: Olanda, via.
17: 15 marzo, Olanda. Nel paese dei tulipani, questa primavera il nero potrebbe essere il colore dominante dei famosi fiori olandesi. Eh sì, perché questa è la prima delle varie tempeste del 2017 e alla testa del ciclone c'è Wilders, un uomo della destra duro e puro. E il suo partito, che si chiama Partito della Libertà, è attualmente in vantaggio di poco sui sondaggi rispetto al premier uscente Rutte il Popolare, quindi del Partito Popolare.
0: Ecco, un uomo moderato e sobrio nelle proprie valutazioni, mi hanno detto.
17: Beh, assolutamente, lui è un baluardo in tutta Europa per quella fetta identitaria islamofobica. Si tratta di un soggetto che ha promesso, in caso di vittoria elettorale, la Nexit, cioè l'uscita dall'Olanda dall'Eurozona. In più lui è un fermo sostenitore di divieto di costruzione delle moschee, messa al bando del Corano e una tassazione su chi porta il velo islamico. Sembra che sul fronte europeista invece Rutte, il suo appunto contendente, si stia preparando a guidare una coalizione molto molto larga anti-Wilders, appunto.
23: Sì, e in questo caso cosa succederebbe?
17: Beh, in questo caso succederebbe quello che si è verificato fino adesso, Nicola, perché si tratta di austerity in chiave molto merkeliana, però c'è un piccolo dettaglio nuovo che potrebbe emergere, cioè l'Olanda avrebbe un governo traballante, quasi in salsa italiana, e sicuramente non fa ben sperare, visto le sfide future anche ardue che l'Europa si trova a dover sostenere.
0: Ecco, abbiamo parlato di Europa, abbiamo parlato di Merkel prima, Germania, più grande alleato della Germania, ovviamente la Francia.
17: La Francia, 23 aprile primo turno, 7 maggio secondo turno, si vota anche in Francia, nella terra di Giovanna d'Arco e Charles de Gaulle. E se vogliamo, la situazione è anche più complessa rispetto all'Olanda, perché c'è da una parte Hollande, che non si è ricandidato, il premier uscente, Valls, scusate, il presidente uscente, Valls, premier uscente, invece è stato sconfitto da Hamon. Dall'altra parte c'era un soggetto che sembrava essere il grande designato vincitore delle elezioni, si tratta di Fillon. Fillon che invece è stato coinvolto da uno scandalo che riguarda sua moglie.
23: Uno scandalo di cui abbiamo già sentito parlare, di questa moglie che sembrava avere preso 10.000 euro al mese come assistente parlamentare di un deputato, che però sembrerebbe non essere mai stata vista.
17: Esattamente, e sembra anche che questo potrebbe essere l'elemento fondamentale che potrebbe giocare a favore dell'outsider, cioè Macron, e far perdere le elezioni a Fillon.
0: Velocissima carrellata, Germania, cosa sta succedendo?
17: Germania, succede che la Merkel per la prima volta da 12 anni ha una sfidante vera, perché i socialisti di fatto l'hanno sempre appoggiata. Si tratta di Froike Petri, ricordatevi anche questo nome. Lei, leader di Alternative for Deutschland, vuole mettere i migranti su due isole separate in attesa di richiesta d'asilo. In più è nettamente contro le moschee.
23: E poi c'è Martin Schulz, che sembrerebbe essere che è il candidato dell'SPD e che sembrerebbe davvero cominciare a fare paura della CDU.
17: Sì, appunto, che addirittura su Der Spiegel Schäuble, ministro dell'economia della Merkel, ha paragonato alcuni tratti del programma di Schulz a Trump.
1: Eurofonica.
2: We have to reform this whole business. A more effective union, a more democratic union, with a real European government, with a real European... A European army, yeah. What's wrong on this? Here in Europe, yeah, we don't act. We don't take the decision because you need unanimity before you can do something. And that doesn't work in the world of today. What we feel is that since the Brexit, something had changed. I thought after Brexit, oh, we're gonna now have a referendum in the Netherlands about Nexit, a referendum in Denmark about Dexit. It didn't happen. What we see is exactly the opposite. Don't underestimate that the counter-revolution is already underway.
15: Eurofonica!
24: Abraham nicht Nation oder Europa.
23: Non dobbiamo scegliere tra gli stati nazionali e l'Europa. Possiamo avere le nazioni e l'Europa. Questa è la differenza. E non lasceremo che i parlamentari di estrema destra di questa Camera rubino a noi europei la nostra nazione. Questa è una politica del passato.
24: Das ist Politik der Vergangenheit.
25: Wegzukommen von einem Flickwerk, den wir in der Vergangenheit immer.
23: Abbiamo bisogno di essere proattivi, ora più che mai, prima e dopo la crisi. Abbiamo bisogno di una maggiore capacità fiscale, ovvero di una maggiore capacità di produrre entrate. Abbiamo bisogno di costruire questa capacità fiscale per la zona euro, ma allo stesso tempo per gli stati che non hanno adottato l'euro. E tutto questo con chiare condizioni e un chiaro accordo sul finanziamento.
25: Mit klaren Vereinbarungen zur Finanzierung.
1: Eurofonica.
26: Se avete letto i due rapporti Verhofstadt e Bresso-Brock, vedrete che mancano le chiavi per risolvere la crisi. Non c'è nemmeno il tentativo di capirla, dato che nessun errore sostanziale è riconosciuto come tale. La soluzione è meramente tecnico-istituzionale, perché le crisi sono viste come eventi esterni o alieni, non come fallimenti dell'Unione.
4: Eurofonica!
5: Ne avete sentito alcune voci del dibattito avvenuto ieri qui a Strasburgo. Tre relazioni sono state portate sul futuro dell'Unione, cioè proprio sul funzionamento futuro dell'Unione.
0: Ecco, prevedendo che la cosa possa un po' ammorbare chi ci ascolta, presenteremo un po' stile Hit Parade.
5: Sì, Hit Parade,
0: e tu dovresti fare proprio con Groove.
5: Va
0: ce
5: bene,
0: la fai?
5: Ce la possiamo
0: Nicola?
5: Provare.
0: Sei proprio il tipo poi. Allora,
5: sì.
0: Numero uno, vai.
5: ALDE con Verhofstadt che propone possibile evoluzione e adeguamento dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione Europea. Un coso un po' così generale.
0: Due,
5: alleanza PPE e SPD che si trova solo qui, con un tema
0: fatta da rima.
5: Con un tema miglioramento del funzionamento dell'Unione Europea, però basandoci sul Trattato di Lisbona.
0: Terza, mi hanno detto che è noiosissima.
5: E terza, economica, ancora di nuovo PPE e socialisti e democratici, con tema la capacità di bilancio della zona euro.
17: Ecco, Verhofstadt si concentra invece sulle varie crisi che hanno dimostrato che l'UE fatica a rispondere in tempi rapidi ed efficaci. La soluzione proposta è quella di rivedere, in occasione dei 60 anni dal Trattato di Roma, che cade a marzo, il Trattato di Lisbona.
5: Ebbene sì, proprio il Trattato di Lisbona, che dà il là anche alla Bresso e la Brok, perché che dicono dovete seguire il Trattato di Lisbona e il Consiglio Europeo, deve fare il Consiglio Europeo. Tre devono essere, secondo il rapporto dell'ALDE, gli obiettivi. Un'UE più efficiente, un'UE più democratica e un UE più forte.
0: Esatto, sono tre gli obiettivi del nostro Guy Verhofstadt. La prima, l'UE, come dicevi tu, efficiente, con lo snellimento della Commissione, mettendo fine a questa Europa alla carte, come la chiamavo, quel sistema che tanto piace ai britannici, dove tu scegli, non è un menu fisso, diciamo, quali temi trattare. Poi aumentare la democrazia riformando le elezioni europee, trasformando il Consiglio in un Consiglio di Stati, e poi rendere un'Unione più forte, con una maggiore protezione delle libertà civili, d'altronde un liberale, insomma, e una migliore difesa contro le minacce esterne. Anche questa mattina, nella conferenza con Weber, presidente del PPE, hanno parlato più o meno di questo e li hanno sottolineati in quanto, diciamo, punti comuni.
5: Tra poco ne parleremo con l'onorevole Elly Schlein, socialisti e democratici, a cui appunto cercheremo di chiedere cosa esce da questi trattati e qual è la posizione dei socialisti e democratici.
0: È venuto a trovarci l'onorevole Elly Schlein dei socialisti e democratici, cerchiamo di approfondire un po' il tema delle relazioni appena citate dal nostro Nicola, dal futuro dell'Unione Europea. Benvenuta Elly.
7: Grazie a voi.
0: Allora, Verhofstadt, Bresso... La terza era troppo noiosa perché era dell'area euro e economica, non siamo qui a ammorbarci. Insomma, qual è la strada?
7: Beh, di strade ce ne sono tante, le due relazioni hanno questa differenza, no? Il rapporto Brok-Bresso si interroga su cosa è possibile fare a trattati invariati, su quali passi avanti si possono fare verso una maggiore integrazione, fa un chiaro attacco al Consiglio sulla prevalenza del metodo intergovernativo, che in questi anni, a mio avviso, è parte del motivo per cui l'Unione non si è veramente mai fatta, no? Io faccio sempre questa battuta, mi immagino al Consiglio i governi seduti rivolti verso la parte sbagliata, sempre rivolti più verso le proprie opinioni pubbliche nazionali che non verso quel tavolo, ad avere uno sforzo di visione comune, che è indispensabile, perché tutte le sfide che ci troviamo davanti oggi, se pensiamo a quella migratoria, a quella della politica estera e della sicurezza, a quella delle politiche economiche e sociali, che sono da radicalmente ripensare visti i disastri delle politiche di austerità, ecco, di fronte a tutte queste sfide, compresa quella climatica, la dimensione nazionale è senza dubbio del tutto insufficiente, l'ha dimostrato. Quindi qui bisogna agire anzitutto su una svolta delle politiche, che deve partire anche come impulso da questo Parlamento, che è l'istituzione più comunitaria e più rappresentativa dei cittadini in quanto eletta direttamente, e poi ovviamente si può ragionare, come fa il rapporto Verhofstadt, su una necessaria riforma dei trattati, ecco, per andare anche oltre.
17: Ecco, Verhofstadt oggi era in conferenza stampa congiunta con il presidente del PPE Weber, e Weber ha detto che il SD, il suo gruppo parlamentare, ha troppa ideologia riguardo la posizione contraria, che almeno era inizialmente contraria, sul CETA. Qual è il suo punto di vista? C'è troppa ideologia nei socialisti democratici?
7: No, assolutamente no.
0: Il ce gruppo poca, sulla... secondo lei?
7: magari troppo poca, ecco. Infatti. No, anzi, è ovvio che nel dibattito tra colleghi questa idea della della posizione ideologica. Io ho votato contro il CETA, sono molto convinta, non sono affatto ideologica, sono una persona molto pragmatica, ho studiato a fondo fino a questa mattina un'analisi accurata dei pro e contro dell'accordo. Nessuno nega che ci potessero essere dei pro, è anche vero che erano molto divergenti le analisi rispetto agli effetti di questo accordo, ma io ho ritenuto che ci fossero dei rischi eccessivi rispetto a venire meno a quegli standard di tutela ambientale della salute del lavoro che sono tra i traguardi più preziosi di questa Unione, che vanno difesi coi denti. Il tema è votare no al CETA non vuol dire richiudersi nel protezionismo, nell'isolazionismo. Quelli come Weber, no, hanno utilizzato la retorica del siccome c'è Trump allora bisogna votare un accordo insufficiente ed insidioso, che non mi sembra la soluzione ideale. Perché? Perché Trump è una conseguenza del fatto che la globalizzazione sregolata ha prodotto diseguaglianze incredibili in tutto il mondo, ha prodotto i disastri che abbiamo visto, quindi forse la scelta giusta non è la continuità con quel modello di liberi scambi e con quel modello di sviluppo, ma appunto una svolta in un'altra direzione e che soprattutto eviti quei rischi connessi ad esempio alla questione dell'ICS di cui si è tanto parlato, cioè che intacca anche la sovranità, cioè questa idea del meccanismo di tutela degli investimenti che fa arrivare una multinazionale a criticare scelte dei governi, insomma, di tutela dei cittadini europei.
23: Ecco. Certo è che per influenzare la posizione del Parlamento europeo bisogna un pochino riuscire ad avere i numeri, e il problema è che dopo questa alleanza piattaforma tra ALDE e PPE, io le la faccio direttamente come domanda, i socialisti rischiano di trovarsi come terza forza all'interno del Parlamento?
7: Allora, sulla posizione, allora, sul voto di qualche settimana fa sul Presidente del Parlamento si è consumata una, secondo me, una questione a cui tengo in modo particolare. Io non sono mai stata una grande amica della grande coalizione, anzi la mia storia politica nasce proprio in opposizione alle larghe intese in Italia, ma anche ovviamente in Europa, e anche qui l'approccio è molto pragmatico, non per questioni, tanto per questioni ideologiche, ma perché le grandi intese sia a livello italiano che a livello a maggior ragione europeo hanno impedito di dare ai cittadini le risposte che servivano. Quindi ben venga un po' di sana alternanza. Il gruppo socialista in quella fase aveva candidato Pittella, aveva cercato appunto di creare una coalizione senza i popolari, questo è stato sventato dal fatto che all'ultimo giorno utile i liberali hanno deciso di allearsi con i popolari. Poi bisogna vedere se quella maggioranza però tiene, e ragazzi questo è il punto cruciale: come si fa ad avere un'alleanza pro-europea come quella di cui parla Verhofstadt con Weber, quando nella maggioranza ai conservatori, che vuol dire i Tories inglesi che hanno già mezzo piede fuori, e quelli del PiS polacco che abbiamo visto che cosa stanno facendo. Quindi il punto è: questa maggioranza di centrodestra che ha sancito l'elezione di Tajani può reggere sui temi? Questo è tutto da vedere. E allora lì sarà per quest'altra coalizione progressista, che quello stesso giorno si è fermata, o almeno va puntellata, per carità, è una prospettiva tutta da curare, ma che vede il grande favore mio, quella di vedere i socialisti riabbracciare finalmente i Verdi e la Sinistra Unita. Ecco, da lì poi sui singoli temi bisognerà vedere cosa vorranno fare i liberali, se vorranno votare come i conservatori su questioni come l'immigrazione, di cui mi occupo molto.
0: Ringraziamo l'onorevole Schlein.
4: Grazie.
0: L'abbiamo rubata al suo lavoro, al suo ufficio, lo lasciamo tornare appunto a lavorare. Grazie mille.
4: Grazie
7: a voi, davvero, è sempre un piacere.
0: Ci sentiamo tra pochissimo. Diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo con Eurofonica, Parlamento nel quale lavorano tantissime persone, dai funzionari ai tirocinanti agli stagisti, che sono un po'...
23: Ti blocco subito su questa cosa degli stagisti. Può succedere che gli stagisti non lavorino. Pensa,
0: no, i stagisti lavorano e non vengono pagati, no? Questa è la regola.
23: Esatto, però può succedere che smettano di lavorare. Infatti sembra esserci uno sciopero appunto degli stagisti all'interno dell'Unione Europea, e ci è andata a capire un pochino meglio Alice Masoni di YouRadio Siena con il servizio.
6: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Alice Masoni per Eurofonica insieme ad Alberto Domini di EU Interns for Interns per parlare dello sciopero degli stagiaire UE e non solo, che si terrà qui a Bruxelles il prossimo 20 febbraio. Allora Alberto, innanzitutto perché avete deciso di scioperare e come intenderete protestare il prossimo 20 febbraio?
10: Il 20 febbraio è la Global Interns Coalition, che chiama tutti gli stagisti al mondo a scioperare, indipendentemente che siano stagisti pagati o non pagati. Questa coalizione, che è stata fondata nel 2013, vuole catalizzare tutti gli sforzi fatti dal settore pubblico, dalle imprese private e dal mondo no profit al fine di disincentivare la pratica degli stage non pagati. Molte associazioni in vari paesi europei, come Italia e Portogallo, ma anche in Canada, Australia e Stati Uniti, si sono mobilizzate per l'organizzazione di questo sciopero, cui scopre richiamare l'attenzione pubblica sulla diffusa ed ingiusta pratica degli stage non retribuiti. Qui a Bruxelles, le organizzazioni locali hanno organizzato una manifestazione per il 20 febbraio davanti a Berlaymont, che è la sede centrale della Commissione. Più precisamente alle ore 12 ci sarà un sit-in alla Rotonda Schuman, che è sempre sede di tante altre manifestazioni.
3: Gli stage all'interno delle istituzioni europee, come quelli per il Parlamento europeo o della Commissione europea, dovrebbero essere tutti retribuiti. Lo puoi confermare? E poi esistono degli stage all'interno delle istituzioni UE che invece non sono pagati? Puoi farmi un quadro generale della situazione?
10: Ogni istituzione ha un proprio sistema di selezione ed assunzione degli stagisti. Non vi è quindi un quadro unico. La Commissione arruola più di 1200 stagisti di blue book all'anno, il Parlamento 400 e il Consiglio invece altri 200. L'assunzione di tirocinanti non pagati sfugge quindi alle regole imposte alle risorse umane delle varie istituzioni, ed anche le direzioni generali della Commissione hanno approcci diversi l'una dall'altra. In risposta alle critiche, nel 2013 la Commissione ha proposto al Consiglio una raccomandazione relativa a un quadro di qualità per i tirocini. Non c'è stato però nessun accordo tra le due istituzioni, e il Consiglio ha semplicemente adottato una propria raccomandazione. Nell'ottobre 2015, in occasione di un dibattito al Parlamento europeo, il gabinetto di Kristalina Georgieva, che all'epoca era commissaria alle risorse umane, dichiarò che le direzioni generali possono, in determinate circostanze, impiegare tirocinanti non pagati, i cui contratti possono durare fino ad un massimo di 3 mesi. Georgieva ha poi dichiarato che nel novembre 2015 ben 160 erano gli stagisti non pagati solamente alla Commissione. Sono questi i cosiddetti tirocinanti atipici, comuni in alcune DG piuttosto che in altre. Ad esempio a DG Competition ce ne sono vari, ce ne sono anzi decine, e a volte i loro contratti durano ben oltre 3 mesi.
3: Esiste una normativa europea o comunque un testo di riferimento in materia di tirocini e stage? Viene rispettato?
10: Innanzitutto vi è la raccomandazione del Consiglio del marzo 2014 relativa ad un quadro di qualità per i tirocini, che riconosce che anche i tirocini non retribuiti possono comportare dei veri e propri costi sociali. Inoltre, la stazione condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti, il Consiglio prescrive che il contratto di tirocinio chiarisca se vi sia prevista un'indennità e che tale indennità, se sussiste, sia precisata. Nel luglio 2013 la stessa EPSO, che ricordo essere l'ufficio incaricato di selezionare il personale delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione Europea, ha stabilito che i tirocini non retribuiti non debbano essere presi in considerazione nel quantificare gli anni di esperienza di un giovane professionista. E risulta quindi che persino l'EPSO non considera un tirocino non pagato pari di un'esperienza lavorativa, mentre altri servizi della stessa Unione Europea impiegano decine di tirocinanti non remunerati. È chiaro quindi a tutti che anche le regole e le raccomandazioni più basilari non sono in realtà rispettate.
3: Alice Mazzoni per Eurofonica da Bruxelles.
5: Continuiamo a parlare di CETA, giusto?
4: Sì, perché non si parla d'altro oggi al Parlamento Europeo. È stato approvato il trattato partenariato commerciale tra Europa, quindi Unione Europea, e Canada. Proteste anche fuori da parte di alcuni movimenti, tra cui il Movimento 5 Stelle, 408 favorevoli, 254 contrari, 33 astenuti. Si tratta di un trattato che appunto permetterà il libero scambio tra il mercato dell'Unione Europea e il mercato dello Stato appunto del Nord America, il Canada.
5: E ne parliamo con l'onorevole Ignazio Corrao del Movimento 5 Stelle qui al Parlamento Europeo nel gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta. Benvenuto, buongiorno.
6: Ciao, buonasera.
5: Buonasera. E partiamo subito, vi siete schierati contro l'approvazione del CETA, ora che è passato che si fa? Cioè, ci sono delle cose che possiamo salvare oppure...
8: Ci sdraiamo fuori di nuovo?
6: No, non ci siamo sdraiati fuori, in realtà abbiamo partecipato...
8: C'era la diretta video, visto? Sì,
6: abbiamo partecipato. In realtà devo dire che in questi 2 anni e mezzo di mia esperienza al Parlamento Europeo sicuramente questa qua è stata la manifestazione con più partecipazione, con più anche pathos, perché comunque hanno bloccato gli ingressi. Sì. Dal lato di Winston Churchill hanno bloccato l'ingresso qui principale, anche per entrare noi che abbiamo partecipato alla manifestazione abbiamo avuto delle difficoltà, sì, perché comunque dovevamo passare in mezzo a tante persone sdraiate, poi delle barre, le macchine sono dovute tornare indietro. Questo è, diciamo, il culmine di tante manifestazioni che ci sono state in Europa, da gruppi, movimenti, da cittadini che comunque conoscono quelle che sono le conseguenze di trattati di libero scambio di questa scala, perché ora noi ne stiamo parlando con un acronimo CETA, che magari per chi ci ascolta significa poco o niente, però dietro questo acronimo, dietro questo accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Canada, c'è il più grosso partenariato commerciale tra un'entità di 500 milioni di consumatori come l'Unione Europea e un'altra entità gigantesca come quella del Canada. Quando noi parliamo di andare ad allargare le importazioni da parte del Canada, parliamo di uno stato che è un continente, quindi è chiaro che la possibilità di produzione agricola da parte dei produttori canadesi è una possibilità molto diversa rispetto alle misure che hanno i produttori europei. Non è il TTIP come proporzione numerica di consumatori e numero di produzione degli Stati Uniti d'America, però probabilmente è il cavallo di Troia del TTIP. Infatti avete visto che davanti al Parlamento europeo qui c'era un grosso cavallo di Troia.
23: Notato, l'abbiamo notato.
12: Ma chi è stata l'idea del cavallo di Troia?
6: Beh, non nostra, questo sarebbe per me facile dire. Okay. No, devo fare un cavallo di Troia con la testa di Juncker. No?
13: Sempre Juncker nomino ultimamente. Ma c'è qualcosa che si salva in questo CETA? Se dovessimo trovare proprio il...
6: Guarda, anche se avete ascoltato, no, le motivazioni di chi sosteneva, guarda, avete sentito il discorso per esempio di Pittella, presidente del gruppo dei socialisti.
13: Bisogna accettarlo però essendo progressisti, no?
6: Cioè era tutta una serie di supercazzole, di ossimori. Io l'ho pure detto, dico, perché tu mi stavi dicendo che comunque gli elementi di base che abbiamo, perché qua si parla, studi che dicono che ci sarà un aumento del PIL dello 0,01% in 10 anni, quando in realtà il contraccolpo in termini occupazionali o in termini di impatto sugli stipendi si calcola dalle più grosse agenzie e organizzazioni transnazionali, che può essere molto impattante per l'Unione Europea. Parliamo appunto di decine di migliaia di posti di lavoro a rischio, e comunque un impatto sugli stipendi che può essere consistente sui cittadini e i lavoratori dell'Unione Europea. La risposta da parte del gruppo dei socialisti e del gruppo dei popolari è stata: sì, effettivamente non è che sia un granché, però noi pensiamo che attraverso un libero scambio con un paese democratico come il Canada, che senz'altro lo è, non è che sto qui a dire il contrario, facciamo dei passi avanti e poi comunque partecipiamo ad una procedura di cambiamento. Ma che razza di ragionamento è? Cioè, dico, questo ragionamento si faceva prima, e ricordo una cosa: il Parlamento europeo nel 2011 diede già le sue raccomandazioni alla Commissione sulle negoziazioni sul CETA col Canada. Queste raccomandazioni da parte del Parlamento europeo non sono state, come sempre, seguite, perché poi la Commissione è un organo che fa come gli pare, utilizza i suoi negoziatori, si basa sulla logica della rappresentanza di quelli che sono i grossi gruppi di pressione, perché purtroppo è inutile che ci giriamo intorno, ma funziona così. C'è chi ha un potere negoziale che vale 100 e poi ci sono 100 che non riescono ad avere insieme il potere negoziale di uno.
12: Ecco, questo onorevole, proviamo a parlare di numeri, perché lei mi fa un grande assist, ha parlato di socialisti e democratici. Sicuramente sono loro i determinanti in questa votazione, non tutti, perché alcuni dei socialisti democratici hanno votato no,
6: divisi,
12: però di fatto sono stati loro a determinare il passaggio. A questo punto quello che noi ci possiamo chiedere è questo: è fantapolitica pensare che ci possa essere alcuni punti in comune tra voi e i socialisti democratici per creare una piattaforma, non un'alleanza, una piattaforma, e visto che comunque dall'altra parte PPE e ALDE praticamente vanno insieme?
6: Assolutamente, questo è un tema che è stato ricorrente dall'inizio della legislatura, perché è ovvio che qui, rispetto al panorama politico italiano, dove c'è una contrapposizione netta ormai e totale tra il Partito Democratico, almeno tra chi lo governa, e il Movimento 5 Stelle, qui il Partito Democratico è incluso dentro una famiglia più grande che comprende dei partiti politici che all'interno del loro paese hanno delle prerogative diverse rispetto a quelle che il Partito Democratico ha in Italia. Lo stesso Partito Democratico qui è rappresentato da alcune delle sue tante correnti, e anche oggi, se andate a guardare il risultato delle votazioni, emerge come la corrente, diciamo, destrorsa, liberale, renziana abbia votato a favore del trattato. Si vede chiaramente dai risultati del voto, mentre magari la corrente più di sinistra, la corrente più socialista del Partito Democratico abbia votato in maniera contraria. Lo stesso Pittella, quando fa la dichiarazione dichiarazione di voto si vede che è in difficoltà nello spiegare dei motivi per sostenere questo accordo. È il massimo della supercazzola, lo raggiungono quando nella seconda votazione, perché se avete seguito abbiamo avuto una prima votazione sì. sull'accordo, quindi sulla relazione sì. Sulla relazione di Tannock e Priskis, e subito dopo abbiamo votato su una risoluzione sì. di indirizzo da parte del risoluzione è stata bocciata perché i socialisti, quando non conta, hanno fatto mancare il loro supporto ai popolari.
23: E insomma, andremo a vedere se continueranno a fare
6: quindi,
23: così in
6: tornando,
23: futuro.
6: Tornando alla domanda iniziale,
12: ecco,
6: è
12: quindi
6: logico.
12: Alla fine, alla luce di quello che sta dicendo, lei riuscirete a trovare qualcosa noi abbiamo su cui lavorare
6: noi
12: insieme?
6: Noi sui temi abbiamo natura progressista, quindi è normale che quando i socialisti fanno i progressisti troviamo nelle singole materie dei punti di incontro.
12: Quindi
6: è
12: volta
6: chiaro.
12: Per volta.
6: Allora, assolutamente, ma come dovrebbe essere di logica in politica?
23: E allora la ringraziamo per questa analisi, onorevole Ignazio Corrao. Ve l'abbiamo mai detto che potete seguirci sugli hashtag Eurofonica e Radio Universitaria. Torniamo tra poco. Due come noi in diretta su Eurofonica, su tutte le radio del network Raduni. Ma torniamo a parlare di politica estera.
14: Bellissimo, Nicola, è presente quel detto tra i due giganti del terzo gole?
23: Eh sì che ce l'ho presente.
14: Allora, in questo caso sta godendo dell'allontanamento tra Trump e l'Unione Europea un certo Vladimir Putin.
23: Che non conosciamo.
14: Un certo Vladimir

0: Presidente della Polonia, non so se vi ricordate cosa diceva Kaczynski non più di 2 mesi fa.
1: Certo.
0: Dissoluzione dell'Unione Europea, spero che vincano i nazionalisti in Germania. Poi però cosa succede? Succede che ti chiamano gli Stati Uniti e ti dicono: senti, in virtù della mia nuova amicizia con Trump, non mi va tanto di dialogare né con te né col resto degli stati dell'Est Europa. E allora cosa fai? Inizi a tornare ai vecchi bei pensieri che ti hanno fatto a entrare, no, nel 2004 in Unione Europea. E quindi l'Unione Europea, che guarda ovviamente un po' a tutto, guarda anche alla Cina. L'abbiamo sentito stamattina con Guy Verhofstadt e con Weber, il presidente del PPE, ma sta facendo un pensierino anche all'India, ai paesi del Golfo. E indovinate un po', c'è un paese degli Stati Uniti che gli Stati Uniti in questo momento non è che ha questo rapporto così bello,
2: ma mi fa pensare verso sud,
1: ma sono un po' ispanici,
0: quello lì con un muro, esatto. Fantastico. Noi gli abbiamo detto: va bene, ci fai cosa, noi prima andiamo col Canada, oggi ci siamo fidanzati praticamente, dopo ti buttiamo Cina e India, così i PIL più grandi, no, della prossima storia, dei prossimi 10 anni, e poi anche il Messico, così il muro non lo fai più, o se lo fai, insomma, ne pagherai
1: forse
0: le
1: non
0: conseguenze.
1: Lo fai pagare più a loro.
2: Ascolta, quali sono le strategie effettive?
0: Allora, si parla di sviluppo, sicurezza ed energia. Queste le prerogative che l'Unione Europea intende sottoporre agli Stati membri per allontanare questo spauracchio di Trump e Putin. L'unico scoglio piccolo, ricordiamo che parliamo degli Stati dell'Est Europa, è quel piccolo scoglio dell'immigrazione. Ecco, loro non è che siano tanto d'accordo con gli Stati membri un po' più importanti. Quindi, da quel punto di vista, Kaczynski dovrà chiudere un occhio, insomma, e vedere un po' di dialogare con la Germania soprattutto.
2: Insomma, uno scenario che dobbiamo veramente andare a scoprire come andrà. Ma sai, finisce quasi sempre Eurofonica con scenari apocalittici.
3: EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
4: Siete interessati alla carriera internazionale? Ecco per voi la possibilità di fare domanda per uno dei tanti stage al Parlamento europeo. Si parla dei tirocini Robert Schuman in giornalismo. Ogni anno, infatti, il Parlamento europeo propone varie possibilità di tirocinio presso il proprio segretariato generale, che offrono l'opportunità di seguire una formazione professionale e di approfondire la conoscenza riguardo a quello che è e che fa il Parlamento europeo. Si tratta di tirocini della durata di 5 mesi frazionati in 2 periodi, uno stage estivo che va dal 1 marzo al 31 luglio e uno stage invernale dal 1 ottobre al 28 o 29 febbraio. I tirocini per titolari di diplomi universitari hanno l'obiettivo di consentire ai tirocinanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzare con l'attività dell'Unione Europea e in particolare del Parlamento Europeo. Questi tirocini prevedono un'opzione generale aperta a tutti i candidati che soddisfano le condizioni di ammissione. Un'opzione giornalismo: i candidati devono avere un'esperienza professionale comprovata da pubblicazioni, dall'iscrizione all'ordine dei giornalisti di uno Stato membro dell'Unione Europea o dal completamento di una formazione giornalistica riconosciuta negli Stati membri dell'Unione Europea o negli Stati candidati all'adesione. E infine un'opzione premio Sakharov. Questo programma è inteso ad approfondire la conoscenza dell'azione del Parlamento Europeo a favore dei diritti umani e delle norme internazionali in materia, ed è rivolto ai candidati che presentano uno spiccato interesse per le questioni relative ai diritti umani. Quali sono i requisiti per partecipare? Facile! Intanto essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un paese candidato all'adesione, l'aver compiuto 18 anni alla data di inizio del tirocinio, l'avere una profonda conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea e il non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di 4 settimane consecutive a carico del bilancio dell'Unione Europea. Si tratta di tirocini retribuiti con circa 1.200 euro al mese. Ecco infine le scadenze. Per quanto riguarda lo stage estivo, è possibile fare domanda dal 15 agosto alla mezzanotte del 15 ottobre. Per quanto riguarda il periodo di iscrizione dello stage invernale, invece, è possibile consegnare la domanda dal 15 marzo alla mezzanotte del 15 maggio. L'IOM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, offre agli studenti la possibilità di un tirocinio presso la sua sede di Ginevra. Proprio così! L'IOM, Internship

0: Program fornisce agli studenti l'opportunità di conoscere le attività dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e di intraprendere una prima esperienza lavorativa per prepararsi ad una discussione di laurea presso la sede di Ginevra. L'organizzazione provvede al training degli stagisti e alla valutazione dei candidati per eventuali future collaborazioni. Agli stagisti, selezionati solitamente tra studenti tra i 19 e i 32 anni, saranno affidate mansioni e responsabilità adeguate alla loro esperienza e saranno sotto la supervisione di un tutor responsabile del loro percorso. Per quanto riguarda le condizioni economiche, la IOM riconosce agli stagisti un assegno di sussistenza mensile come parziale contributo alle spese di vitto e alloggio. La quota è calcolata in base alla distanza di residenza dal paese di assegnazione. L'assegno per lo stage a Ginevra varia dai 500 ai 1500 franchi svizzeri. Il resto delle spese è a carico dello studente, prevede spese di viaggio, incluso il passaporto, assicurazione medica, gli stagisti sono infatti responsabili della loro salute durante il periodo di lavoro, e ogni altra spesa.
1: Carlo Sferrazza qui su Eurofonica con le sue fantastiche EU Skills, e però adesso scambiamo un po' le cose. Cosa è successo questa settimana? Raccontiamoci un pochino di press review.
2: Non ne abbiamo parlato abbastanza.
1: Non ne abbiamo parlato abbastanza.
2: 50
1: infatti.
2: Minuti che siamo
1: esatto. Allora, ieri c'è stata anche una fase istituzionale all'interno di questo Parlamento.
2: Molto, molto.
1: Molto istituzionale, sì. Perché abbiamo avuto la prima visita all'estero, in realtà proprio prima per lui neoeletto, del Presidente della Repubblica austriaca Alexander Van der Bellen.
3: Guarda come lo dice emozionato.
1: Ma come dice emozionato?
2: Lui ha un che di... Sì, sei euregio più che italiano.
1: Tirolese, ci ha raccontato comunque tra le varie cose che è possibile vincere e non c'è assolutamente un automatismo a favore degli anti-europeisti.
2: Sì.
1: E chi se non lui potrebbe dirlo che è riuscito a sconfiggere Norbert Hofer quando veramente sembrava che la storia potesse andare in un'altra direzione. E soprattutto dice, soprattutto i giovanissimi elettori non vogliono mettere a repentaglio il loro futuro all'interno dell'Unione Europea, e quindi ci dà una botta di speranza che potrebbe salvare un po' il nostro scenario apocalittico, scusate, all'Eurofonica style.
3: E invece io vi parlo di ambiente, perché non so se ci avete fatto caso, ma questo è un periodo in cui la casella postale italiana è piena di lettere dell'Unione Europea.
2: Me la sto immaginando, esatto. Italia nel campanello con la gente che butta
3: con Padua che deve ogni volta aprire alla
2: sì,
3: Americana,
2: sì, sì.
3: La
2: ho visto un
3: postale.
2: PDF.
3: E non è solo economia il problema, ma sembra anche ambiente, perché la Commissione ha dato il via libera alla seconda fase di procedure di infrazione contro l'Italia, a dire il vero anche contro altri paesi.
2: Esatto, possiamo dirlo per una volta? Se
3: sì,
2: lo sono beccati anche Berlino, Londra e Parigi, ti è? Non è che sia solo noi che facciamo mandiamo in giro smog.
3: Esatto,
2: inquiniamo.
3: È un falso mito quello che noi siamo gli unici a ricevere le lettere.
1: Qual è il però il ne fatto? Riceviamo tante.
3: Però noi abbiamo la casella più grossa.
2: Corposa,
3: diciamo,
2: sì.
3: E qual è il reato, se possiamo dire così, riscontrato? Inquinamento eccessivo da biossido d'azoto. È stato riscontrato un eccessivo, appunto, inquinamento dell'aria nelle città di Roma, di Milano, di Torino e, come dicevi tu, anche di Berlino, Londra e Parigi. Ai paesi finiti nel mirino, Bruxelles che cosa ha fatto? Ha inviato un parere motivato nel quale si contesta la violazione della direttiva UE del 2008, una direttiva che praticamente cerca di spiegare, cioè chiede anche di spiegare entro due mesi a questi paesi come intendono mettersi in regola. Speriamo di spiegarglielo bene.
2: Messaggio a tutte le donne presenti nell'Alsazia, domani il primo ministro Trudeau del Canada sarà proprio qui a Strasburgo, farà una verticale proprio qui al Parlamento Europeo a Strasburgo, terrà un discorso davanti al Parlamento. È molto simpatica questa cosa, perché lui aveva già programmato la sua visita qua, una sorta di festa per festeggiare il CETA, prima che sapesse che poi l'avrebbero votato.
3: Che bello, ma... se il CETA non passava.
2: No, invece magari sai, a queste doti di...
1: magari è veggente, capisci?
2: Può essere, può
1: potrebbe
2: essere,
1: aiutarci può a trovare il futuro dell'Unione Europea.
2: Sì, certo.
1: Insomma, siamo arrivati in fondo a questa puntata di Eurofonica, come sempre live dal Parlamento Europeo, ma torniamo la settimana prossima.
2: Esatto, torniamo la settimana prossima dall'Italia. Dobbiamo salutare la nostra stagista Cecilia, perché
1: che non è in sciopero,
2: non ha scioperato, grazie. Dai, sì. Mezz'ora è andata a bere prima, ma vabbè, non ci ha fatto più foto per un ospite. Ma poi salutiamo Alice Plata,
1: la nostra mitica regista, e il nostro fantastico staff tecnico con Joseph e i ragazzi appunto del Parlamento Europeo.
2: Noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre con Eurofonica, sempre con Raduni.
1: Alla buona prossima serata, ciao.
2: Ciao.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica. Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
7: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
9: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Eurofonica.
10: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
11: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
12: State ascoltando Eurofonica su una delle radio universitarie Raduni, sono le 19 e oggi, come sempre, io, Nicola Pifferi, insieme a tutta la redazione di Eurofonica, vi porteremo attraverso l'Europa per capire esattamente che cosa sta succedendo e che cosa succederà nei prossimi giorni. Partiamo da un tema molto importante, quello della Catalogna, di cui parleremo tantissimo nella puntata di oggi, però partiamo da Bruxelles, in Belgio, dove, lo sapete, Carl Spitzbond è andato negli ultimi giorni. La domanda è: carcere o asilo? Che fine farà nei prossimi giorni il nostro Carl Spitzbond? Ce lo racconta Lorenzo Pelucca.
13: Che fine farà Carles Puigdemont? Il destituito presidente catalano, fuggito in Belgio assieme a quattro ministri, è ormai ufficialmente ricercato. È stato infatti raggiunto da un mandato di arresto europeo emesso dalla giudice spagnola Carmen Lamela con l'accusa di ribellione, sedizione, abuso di potere e disobbedienza. In questo caso, a differenza di quanto avviene per la classica estradizione, la procedura è semplificata. Il governo spagnolo o belga, infatti, non hanno voce in capitolo. Tutto avviene tramite contatti diretti tra le autorità giudiziarie dei paesi coinvolti, come ha spiegato il ministro della giustizia del Belgio, Koen Gens. Dal canto suo, la procura di Bruxelles ha confermato di aver ricevuto gli atti della magistratura spagnola, ma ha preso tempo, stiamo aspettando la loro traduzione e poi li studieremo, ha dichiarato il portavoce Eric van der Schip. Nel frattempo, Puigdemont, in una lunga intervista alla TV pubblica del Belgio, RTBF, ha fatto sapere di essere disponibile a negoziare con il premier spagnolo Mariano Rajoy, dichiarandosi inoltre pronto a candidarsi alle prossime elezioni del 21 dicembre, anche se lontano dalla Catalogna. Posso fare campagna da qualunque parte, visto che viviamo in una società globalizzata, ha infatti dichiarato il destituito presidente, confermando la volontà di non voler rientrare in Spagna, dove rischia fino a 30 anni di carcere. Un'eventualità, quella della possibile candidatura di Puigdemont e degli altri politici catalani incriminati, che trova conferma anche nelle parole del portavoce del governo spagnolo Iñigo Méndez de Vigo, secondo il quale, finché non c'è condanna definitiva, chiunque abbia i diritti civili intatti può presentarsi alle elezioni. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
7: Eurofonica.
12: Pitchman però non è l'unico ad aver lavorato per l'indipendenza catalana. Chi sono i suoi fratelli, diciamo così? Chi sono quindi gli altri leader indipendentisti che adesso sono in carcere? Fabiano Catania.
14: Catilina, i pazzi, Cassio e Bruto sono i nomi di alcuni dei più famosi congiurati della storia occidentale, dalla Roma repubblicana alla Firenze del Rinascimento. Forse risulterà azzardato riprendere oggi in mano quella lista e aggiornarla dopo secoli con i nomi di Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Merichelle Borras e Dolors Bassa, tutti membri del governo catalano di Puigdemont, oggi in carcere a Madrid accusati di ribellione e sedizione. Il paragone è meno azzardato se si pensa che i nuovi congiurati catalani rischiano fino a 30 anni di carcere e che per Madrid sono considerati veri e propri ribelli. Se ogni congiura nella storia ha il suo leader, quella catalana vede il suo catilina, Carles Puigdemont, in Belgio, irreperibile e pronto a richiedere asilo politico. Con Catilina in fuga, quindi, cosa dire degli altri congiurati? Il parallelo più appropriato è forse quello con i pazzi, famiglia aristocratica della Firenze del 400 che tentò di rovesciare il potere medicio nella città, uccidendo in un'imboscata Giuliano de' Medici, fratello di Lorenzo il Magnifico. I pazzi però pagarono caro quell'affronto, proprio come i membri del governo catalano. Non con la pena di morte, come era in uso a Firenze nel Rinascimento, si intende. Tuttavia, dopo la congiura, il popolo fiorentino si schierò animatamente con il potere dei Medici, proprio come una larga fetta della Catalogna e di tutta la Spagna, che in piazza a più riprese ha voluto ribadire l'importanza dell'unità nazionale. Non sappiamo se la storia ricorderà il referendum catalano e i suoi indipendentisti, proprio come i congiurati del passato. Sappiamo però che, come nei complotti più celebri, i ribelli non sono riusciti nel loro intento, e il prezzo che dovranno pagare sarà molto alto. Per completare questa storia, però, manca un ultimo personaggio: il giudice, arbitro in terra di bene e male, per dirla con De André. La protagonista questa volta è Carmen Lamela, che da procuratore sconosciuta è diventata la figura più odiata in Catalogna, insieme a Rajoy ovviamente. Lamela ha ordinato gli arresti dei congiurati applicando in modo inflessibile la legge, strumentalizzando mangiandola per compiacere Rajoy, a detta dei catalani. Un giudice salomonico per qualcuno, quindi, draconiano per qualcun altro. Eppure la Mela non ha mai nascosto le sue simpatie per i socialisti, avversari politici dei popolari di Rajoy, ricoprendo anche un ruolo di consulenza nel governo Zapatero. Una trama avvincente con personaggi degni delle saghe del passato. Quale sarà il trattamento che la storia riserverà ai congiurati catalani? Verranno presto dimenticati o saranno martiri come Guy Fawkes, autore della congiura delle polveri nella Londra del 600, che ha ispirato la graphic novel e il film Vi per Vendetta? Forse sono solo congetture, troppo pure per questo pezzo. Da Parigi, Fabiano Catania per Eurofonica.